te. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo,

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: generazioni. Puro sangue.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Morire

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: soli €163,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
3: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
2: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
4: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
5: Thank you.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. L'anticiclone lascia lo spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar, energia positiva.
4: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
5: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
6: Alcuni dicono sia incantato.

0: creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
1: Non direi le solite cose.
2: L'avventura sta per cominciare.
1: Tenetevi forte.
2: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
8: Pronto?
9: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
8: Beh, un po'.
9: Ah, mi dispiace, non volevo.
8: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
9: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
8: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
10: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon martedì 6 ottobre 2026. Strade più sicure? Sicuro. Le vittime degli incidenti sulla rete autostradale italiana sono diminuiti del 59% negli ultimi 20 anni, gli incidenti del 46, i feriti del 43, a fronte di volumi di traffico ovviamente cresciuti fino a superare i livelli precedenti della pandemia. È emerso dai dati dell'AISCAT e della Polizia Stradale, le associate AISCAT gestiscono oltre 5.100 km di autostrade, più dell'84% della rete a pedaggio. Nello stesso anno sulle reti stradali e autostradali la Polstrada ha effettuato oltre 423.000 pattugliamenti, controllato 2 milioni di persone, contestato 1.600.000 di infrazioni. Tra queste 11.126 la guida Ciucchi in stato di ebbrezza, 1.469 la guida Fattoni dopo l'assunzione di droga. Il primo ministro spagnolo, il figaccione Sanchez, ha annunciato alla fin fine le elezioni anticipate avverranno il 29 novembre. Tutto ciò dopo la bocciatura del suo governo sul tema della casa, proteste e folla oceanica in tantissime piazze in Spagna. E io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato il suo timbro vocale all'Ufficio Europeo contro i cloni deepfake. Elezioni, si parla della data e forse di un election day. La libreria editrice Vaticana intanto annuncia che pubblicherà esattamente il 24 novembre il diario personale di Papa Francesco.

0: Libro e del cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede. E un testo di eccezionale valore ed importanza per conoscere ancora di più la persona del pontefice gesuita. Molti attendono con tanta ansia di poter stringere fra le mani il diario di Francesco. La pressione fiscale in Italia aumenta al 43,5% nel secondo trimestre dell'anno, cala la propensione al risparmio delle famiglie. Feriti e sfollati in una spaventosa esplosione, pare per una fuga di gas a Bergamo in Borgo Santa Caterina. Ci sono dei feriti anche gravissimi. Insultato, minacciato da una decina di persone durante una passeggiata per la legalità al Quarticciolo, quartiere di Roma, da tempo al centro della forte stretta da parte delle forze dell'ordine contro lo spaccio di droga. Bersaglio, Don Antonio Coluccia, già preso di mira in passato in circostanze analoghe in altre zone difficili della città. Tensioni internazionali, gli 007 tedeschi paventano rischi di conflitto con la Russia, parlando di guerra all'ombra, nell'ombra contro Berlino. Intanto l'Estonia sposterebbe truppe ai confini. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da mettere in atto entro fine di ottobre. Il pericolo che consegue dall'eventuale spegnimento degli altoforni deve cedere rispetto al preminente diritto alla salute, scrive la Corte. Insomma, prima viene la salute e poi la difesa dei posti di lavoro, secondo i giudici. Attese curiosità intanto per verificare la ricaduta sulla gente delle manovre, se ci saranno, da parte del governo sui carburanti. Da ieri infatti si cambia. Dice Federico Fashion Style: dopo il coming out, il ritorno in TV, l'amicizia con Valeria Marini, l'amore per mia figlia Sofia. Io ho detto no al Grande Fratello proprio per mia figlia. Lo sport, il calcio, la Nation League, bene gli azzurri, l'Italia di Mancini batte 3-1 la Turchia e sale su in classifica la Francia, che batte il Belgio 4-1 e al comando del girone con 10 punti, l'Italia poi segue a 7, il Belgio a 6, chiude la Turchia con 0 punti. Dice il Mancio, ce l'andremo a giocare in Belgio. Bravo Mancio, prepara tutto. Lo sport del calcio, c'è anche l'Under 21, europeo Under 21, bravissimi gli azzurrini che fanno fuori la Polonia, l'unica rivale che c'è praticamente nel girone, vincono gli azzurrini 6-2. Da segnalare la doppietta di Ndur, e Ndur ha fatto un gol, uno dei due gol ha fatto tirando da 70 metri. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. In Sicilia, sulla statale 114 orientale Sicula, controllo di polizia stradale sull'incrocio di Priolo Gargallo. In Umbria, sulla statale 3B Tiberina e 45, corsia chiusa per lavori prima dell'incrocio Città di Castello, statale 221 e dopo l'incrocio di Promano, direzione incrocio Viterbo Terni. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per incidente sullo svincolo di Atena Lucana in direzione allacciamento Fisciano a 30. Nel Molise, sulla statale 87 Sannitica, divieto circolazione dei mezzi pesanti esattamente tra l'incrocio stazione Sepino e l'incrocio Vinchiaturo, strada statale 17 Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico. In Sardegna, sulla statale 126 sud occidentale Sarda, riduzione carreggiata per lavori in corso tra l'incrocio di Baku Abis e l'incrocio di Gonnessa. Sulla statale 18 Tirreno Inferiore in Campania, riduzione carreggiata a causa lavori tra l'incrocio Casello Ponte Cagnano a 3 Salerno Reggio Calabria e l'incrocio di Ponte Cagnano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro

0: Non c'è nessuno.
1: Come voi? Qualcuno c'è, scusate.
2: No, no, come voi noi. Non c'è nessuno. Angelina, certo. Mango Olli. E Olli. Per due come noi a Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno per tutto il giorno. Buon martedì 6 ottobre.
1: È già martedì. È già. Ah, no, non viene bene.
2: Scusate. È già martedì.
1: È più bello. È già Gio.
2: Sì,
1: buongiorno, perché... buongiorno. Salutiamo tutti i piccolini che ci stanno già scrivendo al 331-995-0095 con i vostri sms e WhatsApp. In regia c'è Max Perucci, ma c'è anche Paolo Guarnieri.
2: Buongiorno amici.
1: Buongiorno Cici.
3: Buongiorno anche da me. Oggi è San Bruno. Tanti auguri di buon onomastico a tutti. Bruno all'ascolto, e con noi c'è anche Roberto.
1: Ma certamente, eccomi qua. Ho per voi una frase di un grandissimo, di Albert Einstein. Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettare risultati diversi.
2: Aveva ragione quando Radio Italia

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Goose, Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana. Una notizia che arriva dalla Val Venosta in Alto Adige. Una mucca è finita per sbaglio dentro la piscina di un hotel di lusso. L'animale si sarebbe perso dentro il centro benessere dell'hotel e sarebbe finito in acqua dopo aver sfondato la copertura. Fortunatamente non c'è stata nessuna conseguenza per la mucca, che è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. Ma a me piacerebbe sapere da chi vive in una zona di mucche come Mauro Corona si ha mai visto in vita sua una scena simile. Max, lo chiamiamo?
1: Sì, guarda, è già qua con noi.
0: Buongiorno Corona.
2: Ma buongiorno Bianchina, buongiorno anche a lei. Ma cosa vuole che le dica? La notizia non mi stupisce affatto. Io ho due mucche che sanno nuotare benissimo, gliel'ho insegnato io.
1: Ma come?
0: Vuol dire che ha insegnato alle mucche a nuotare lei?
2: Sì, un giorno che ero ubriaco, adesso non ricordo più quale giorno, ma uno di quelli in cui ero ubriaco, le ho portate al lago e le ho insegnato a nuotare a rana. Ci ho messo un sacco di tempo, perché non tutte le mucche sono portate per il nuoto. Infatti su 20 solo due hanno imparato.
1: Beh, diciamo che la mucca non è proprio un animale fatto per nuotare.
0: E ci può dire come ha fatto? Ha usato qualche tecnica particolare? Non so.
2: Ma cosa vuole Bianchina? Erano le ultime due. Hanno iniziato a nuotare dopo che hanno visto le altre 18 andare a fondo.
0: No.
2: Si sono prese paura.
1: Ma no.
2: Sì, ma ve l'ho detto che non tutte sono portate per il nuoto.
0: Sì, ma ha fatto annegare 18 mucche, scusi.
2: Ma no, Bianchina, sono arrivati i pompieri e le hanno salvate tutte. Poi per festeggiare siamo andati a bere tutti insieme un bel bicchiere. Almeno loro si sono fatti un bicchiere, mentre io...
0: Lei?
2: A me i pompieri hanno fatto bere l'acqua del lago. Vabbè, Bianchina, l'importante è bere.
3: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Che bella questa canzone, c'è anche Vasco verso la fine, lo abbiamo appena ascoltato. Quattro amici, Gino Paoli a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il grande Gino
0: che insomma avremo sempre nel nostro cuore.
1: Andiamo a leggere qualche
0: messaggio. Dai.
1: Al 331 995 0095. Beatrice si riferisce un po' a Mauro Corona di prima con le mucche che erano scappate,
0: sì?
1: Eccetera.
0: Che dice?
1: Beatrice da Palermo: circa 2 anni fa al mio amico Biagio sono scappate le pecore. Pensava di averle perse perché non le trovava da nessuna parte, poi però le trovò che si erano rifugiate in un parcheggio di una scuola ed è stato un evento molto divertente perché io poi le ho anche aiutato a cercarle.
0: Sì, direi di sì. Ciao Beatrice. Ciao, sono Giuliano, franco italiano da Lione, vi ascolto ogni mattina andando al lavoro. Grazie.
1: Ciao,
0: Giuliano. Ciao, buon lavoro.
1: Poi, buongiorno piccolini, Vincenzo da Corcagnano, Parma, lo salutiamo.
0: E poi c'è un messaggio per Matilde da parte di Fulvio: ti amo da morire, baci.
1: Ma però attenzione Matilde,
0: che messaggio.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
10: Ma dai, è Luca Argentero.
11: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
12: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
11: Amici illimitati.
12: Ma qui è tutto illimitato.
11: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
12: Ma allora, selfie illimitati.
13: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Dark Planet, convenienza nostra.
16: Sognare una vacanza d'inverno?
17: Previsto.
16: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
17: Inaspettato.
16: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
18: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, prestare bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
19: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
18: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
20: Dici che lo conosco?
21: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
20: Ah, quello naturale, senza additivi.
21: Bravo.
20: DOP, solo carne italiana.
21: Esatto.
20: Il crudo.
21: E allora non lo conosci.
20: Perché non è crudo, è Parma.
22: Piacere, prosciutto di Parma.
23: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
25: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola!
26: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è alle 7.31. Laura Pausini a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Direi di collegarci con Londra.
0: Sì, io direi proprio di sì e ci colleghiamo con Matteo Renzi.
2: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Ciao Matteo, sei a Londra, quindi Londra significa... Re Carlo.
3: Ciao,
0: oh, buongiorno sua maestà.
3: Scusate, stavo facendo servizio fotografico.
0: Come? A quest'ora?
3: Per calendario.
0: Ah.
3: E sul gennaio, mese di gennaio sono sul trono.
0: Sì.
3: Mese di febbraio sono sul trono. Marzo sul trono. Aprile su un altro trono, perché bene, dovrò pur cambiare. Sul trono quello di Vucci.
0: No, no. E maggio? Dov'è maggio?
3: Maggio finito, torno sull'altro trono.
0: Ok, il calendario che arriva.
3: Ma fervono i preparativi per Natale qui da noi a Buckingham Palace.
0: Sì.
3: Sul sito di iGroove, la mia tenuta privata, è già aperto il Christmas Shop, mm-hmm, con decine di decorazioni per l'albero di Natale in varie fogge,
0: sì,
3: dalla corona al corgi, dalla ghirlanda di vischio alla calza di Babbo Natale.
0: Oh.
3: E costano circa 23 euro l'una. Ma sono fuori dalla grazia di Dio,
2: no,
3: perché Meghan Markle...
2: No.
3: Che è la moglie di... come si chiama? Scusate.
2: Harry.
3: Non conosco.
0: Ma come non conosce?
3: Ha messo in commercio un suo calendario dell'avvento a 132 euro. Com'è possibile?
2: Aspetta.
0: 132 euro.
3: Il nostro calendario dell'avvento costa solo 30 euro. C'è anche una versione più economica,
2: sì,
3: addirittura di 14 euro.
2: Vabbè, un bel segnale.
3: Però scusate, voi che siete di Unione Europea,
2: sì,
3: siete italiani, giusto?
2: Sì, sì.
3: Fate parte di Europa ancora,
2: sì,
3: giusto?
2: Sì.
0: Per il momento sì.
3: A noi britannici piacerebbe tornare in Unione Europea.
2: Ah.
3: Siamo stufi di questa Brexit. C'è un modo per rientrare in Europa?
2: Ma guarda, noi conosciamo quello che dice un pezzo grosso. Cioè un...
3: Chi?
2: Mario Draghi.
3: Sì, abbiamo anche noi, ciao, del Mario, patronato via le mani dal CUD,
0: sì,
3: il nostro calendario dell'avvento,
0: ah,
3: con 24 cartelle,
2: no,
3: da aprire una al giorno, ogni cartella una tassa.
0: Immaginavo.
3: C'è la
0: bello.
3: Cartella dell'IRPEF, la cartella dell'IRES, quella dell'IMU, dell'IRAP, la TARI. Comunque stia tranquillo maestà, perché adesso mi assento con lei per un CDA per farla entrare nell'Unione Europea.

0: In diretta sul 9 in streaming su Discovery Plus torna Fabio Fazio con Che tempo che fa.
1: Interviste, attualità, grandi ospiti e tanti momenti tra comicità e intrattenimento con l'immancabile Luciana Litizzetto al suo fianco.
0: E quest'anno Che tempo che fa raddoppia. Dal 14 ottobre ogni mercoledì arriva anche il tavolo con nuovi ospiti, risate e tutta l'ironia del programma.
1: Che tempo che fa ogni domenica alle 19:30 e con il tavolo di Che tempo che fa ogni mercoledì alle 21:15 sul 9.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo, per tutto ottobre a solo 1,75€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
6: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
10: La piadineria.
8: La più buona perché mia.
11: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
17: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
18: Amore, la vasca?
19: Leviamo.
18: Le piastrelle?
19: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
19: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
19: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
19: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
20: iperceramica. quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
21: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
22: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
23: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
24: Siamo Elia Nuzzolo
25: e Matteo Ciuccioli,
24: alias Max Pezzali
25: e Mauro Repetto.
24: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
26: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.

0: Parafulmini, Giorgia, a Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo leggere un messaggio al 331-995-0095.
1: Buongiorno piccolini, potete fare gli auguri di buon onomastico con la piccola Francesca, che però
0: con due giorni di ritardo, okay.
1: Sì, non è il santo di oggi. Augurissimi da papà Alfonso, mamma Rosanna e sorellona Marta.
0: Va bene, auguri, buon onomastico, anche se è stato domenica, San Francesco, perché oggi è San Bruno, no?
2: Oggi è San Bruno.
0: Beh, auguri a tutte le Francesche e a tutti Bruno.
2: Ecco, e poi ci sono dei saluti che dobbiamo fare. Lorenza e Sofia.

0: Voglia di montagna, trasport, terme, relax. Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: Mare, mare, Luca Carboni.
1: Bello andare al mare.
0: Bellissimo. Ma non si può andare al mare.
1: Ma sì, dai, che ci andiamo con la fantasia.
0: Ci andiamo?
1: A Radio Italia, solo musica italiana. Mancano 30 secondi alle 8.
2: Buongiorno.

0: proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Kiev lancia centinaia di droni su Mosca, la Russia bombarda un ponte sul fiume Dnipro, nuovo allarme di Berlino sulla guerra ombra di Putin nell'Estonia, sposta truppe al confine. Gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e una raffineria, in Israele allerta per gli attacchi di Hamas il giorno delle elezioni. Fly Dubai, il copilota confessa, volevo vendicare Gaza. Legge elettorale, rush finale alla Camera, il governo pone la fiducia sui primi articoli, ira delle opposizioni, Malan di Fratelli d'Italia si sbilancia sull'Election Day a maggio. Elezioni anticipate in Spagna, si vota il 29 novembre, la decisione del premier Sanchez che tira dritto sui decreti case e prova a cavalcare la protesta per ribaltare i sondaggi. Gli studenti tornano in piazza, in Francia un quindicenne perde la mano per una granata della polizia, oggi la mobilitazione nazionale è sostenuta anche dai sindacati. Il delitto di Garlasco spunta una valutazione psicologica su Alberto Stasi del 2007 mai depositata dai PM, accertamenti anche sulla distruzione di alcuni reperti. Nobel per la medicina a Deseret Egerman e Nagel, premiati per i loro studi sui circuiti neurali che regolano ricordi, emozioni e comportamenti. Nations League, gli azzurri di Mancini battono la Turchia 3-1 e chiudono la sosta al secondo posto del girone. L'Italia Under 21 vince 6-2 contro la Polonia e vola all'Europeo.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Buongiorno. In Toscana, sulla statale 439 Sarzanese Valdera, traffico rallentato per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Saline di Volterra, statale 68 di Valcecina. E dopo l'incrocio Orciatico, direzione Pietrasanta, strada statale 1 Aurelia. In Basilicata, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, traffico rallentato dopo acqua fredda di Maratea e prima del ponte sul Castro Cucco, statale 585, direzione incrocio Reggio Calabria, strada statale 106 Ionica. In Sicilia, sulla statale 121 Catanese, ci sono dei lavori dopo l'incrocio Quadrivio Misericordia, statale 290 di Elimena, e prima del ponte 5 Archi a 19 Palermo-Catania. Sulla statale 113 settentrionale Sicula, lavori di manutenzione sull'incrocio Campo Felice di Roccella. Nel Lazio, sulla statale 1 via Aurelia, traffico rallentato intenso tra l'incrocio Monachina-Casalombroso e l'incrocio via Aurelia Antica in direzione incrocio Roma. Nel Molise, sulla statale 17 Appennino Abruzzese, Apollo Sannitico, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Isernia, strada statale 650 Fondo Valle Trigno e prima dell'incrocio stazione Cantalupo nel Sannio, strada statale 618 Molesana in direzione Sannitico. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi, non leggere, non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: La testa gira, la testa gira, Fra De Palma, Anitta e Mischilla, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.

0: Ciao Camilla.
1: Ciao.
0: 9 anni da Asti.
2: Ciao Camilla, buona scuola, mi raccomando, eh.
0: Fa la quarta sezione A.
2: La quarta sezione A. Ciao da notario.
0: Va bene, salutiamo anche Gabriele da Rò che scrive: ciao piccolini, certo che si può andare al mare, tra qualche ora parto e vado al mare, ciao ciao Milano.
1: Buon mare caro piccolino. Buongiorno Radio Italia, sono sempre io Bruno da Gatwick, ho appena sentito in radio che oggi 6 ottobre si festeggia San Bruno, come si dice, dopo tanti anni fuori dal nostro paese si dimenticano certe tradizioni. Grazie, buon lavoro, un abbraccio, buon lavoro anche te, un abbraccio.
0: Gatwick, e... Regno Unito, e quindi
1: certo,
0: lui è lì per lavoro, immagino.
1: Buon onomastico,
0: Bruno, buon onomastico.
1: Buon onomastico a te e a tutti, Bruno all'ascolto.
0: Te l'ho mai detto?
1: Cosa?
0: No, te l'ho mai detto che c'è Aiello adesso?
1: No, non me l'hai mai
0: Eccolo.
1: Detto.

C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: Karma The Color, sarà d'Italia, solo musica italiana. Karma, con Karma.
1: Karma e sangue freddo.
0: Buongiorno piccolini, sono Simona da Sassari. Oggi è il compleanno di Gabriele, che compie 18 anni. Siccome vorrei registrarvi, mi avvisate, grazie. Allora, guarda, alle 8, facciamo così, alle 8:32, quando faremo il prossimo intervento, ecco, più o meno.
2: Ora i minuti addirittura.
0: Ecco, preparati e rifacciamo tutta la pantomima
2: degli auguri. Auguri,
0: va bene?
2: Quindi, dai, dalle 8:30
0: segniamocelo, perché sennò.
2: Sì, allora devi essere pronta, okay. Dalle 8:30 in poi.
0: No, ti dico anche dopo quale brano, dopo Malika Yan. Va bene, ok.
1: Ma facciate prima a chiamarla e fare gli auguri, così.
2: Ho capito.
0: Parliamo di uva. Un grappolo da record ha conquistato il primo posto alla Sagra dell'Uva di Rutigliano, vicino a Bari. Il grappolo in questione pesa 6,75 kg ed è stato il vincitore assoluto della manifestazione.
2: Il grappolo appartenente alla categoria colorata senza semi si è aggiudicato il concorso Grappolo Gigante alla classifica generale dell'edizione 2026.
0: 6,75 kg rappresentano un peso notevole, anche se non sufficiente a battere il record assoluto della competizione, che resta quello del 2020 con più di 9 kg, ragazzi.
2: Però
0: pensa un po' a girare con questo grappolo gigante. Cari piccolini, quest'estate avete partecipato a qualche sagra in giro per l'Italia? Com'è andata? Io, lei Cici?
1: Io ho partecipato alla Sagra della Patata insieme a Roberto, si trova a Aureno a Vimercate.
0: Aureno. Sì. A settembre, sì. È già successo.
1: Sì, esiste davvero.
0: È vero.
1: Non è battuta,
0: certo.
1: Una bella sagra.
0: Va bene, raccontateci le vostre sagre, come sempre con un sms o whatsapp. Lo dico allora, io.
2: No, no, 331-995-0095.
0: Eccolo.
3: Sono arrivate le buone nuove. Buone nuove, solo su Radio Italia resta tutto il giorno qui.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come

0: succede lassù?
1: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
2: Da Notorious Cinemas, vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
3: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
2: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
1: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
3: Ma possiamo venire anche noi?
1: Sì!
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
8: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
7: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
8: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
7: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e da giovedì, termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
14: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 11 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Malika Ayane, detto tra noi a Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo fare gli auguri a Laura. Laura di Roma, che compie 65 anni.
1: Auguri,
0: buon
1: auguri,
0: compleanno,
1: Laura.
0: Cara Laura.
1: La prossima canzone è per te, qualsiasi essa sia, ma cadrai bene, vedrai.
0: Dai, te la dedichiamo con tanto affetto.
1: Poi avevamo ci siamo segnati un appunto, dovevamo fare degli auguri.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché Simona da Sassari deve registrare. Allora, rec e play, si usa ancora sta cosa.
0: No, non lo so, però ci sta registrando sicuramente.
1: Vai, allora, sono Simona da Sassari, oggi è il compleanno di Gabriele, compie 18 anni e gli facciamo tanti auguri, ma sicuramente, auguri Gabriele!
0: Tanti auguri Gabriele per
1: maggiorenne,
0: i tuoi 18 anni!
1: Grande!
2: Che voce che aveva Simona, ne è imitata!
1: No, non era la voce di Simona, stavo solo leggendo il messaggio. Hai registrato,
0: ecco.
1: Simona? Ok, dai, a posto.
0: Ciao Simona, auguri.
1: Va bene. Poi vi abbiamo chiesto: quest'estate avete partecipato a qualche sagra in giro per l'Italia? Come è andata? Abbiamo Giada dalla provincia di Lodi.
3: Buongiorno a tutti. Noi siamo tornati ieri dalla Sardegna, esattamente dal centro, da Nuoro, e siamo stati a Cortes Apertas, ed è una sagra che va avanti da settembre a dicembre in tutta la Barbagia. Ragazzi, andateci, gente meravigliosa, tradizioni bellissime, mangiare e bere da urlo. Buona giornata a tutti.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga, Radio Italia, solo musica italiana.
2: Mia cara Miss.
1: Salutiamo Piero da Palermo.
3: Piero da Palermo che ci ha inviato un vocale poco
1: sì,
3: fa.
1: Ha detto che a Palermo non si aspettano le sagre, no. È sagra tutto l'anno con tutto quanto di buono c'è da mangiare lì.
3: Arancine,
1: sicuramente.
3: Panella, si mangia.
1: Che
3: si
1: meraviglia.
3: Ciao Piero.
1: Cari piccolini, il nostro sito si è rinnovato su raditalia.it. Ci sono due gran belle novità. La sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette,
3: e la sezione format video, dove potete trovare tutti i nostri format originali come Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia e tanto tanto tanto tanto tanto altro.
1: RadioItalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
1: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
2: Milano, preparati! Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il Grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Casa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il Grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona perché mia.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Allora, ricapitondoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
2: Giusto.
1: E non andiamo in onda nemmeno il lunedì. Giusto?
2: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
1: Allora, io ripartirei da capo, Fabio.
2: Ma come da capo?
1: Sicuro che non è il lunedì, giusto?
2: Ma mercoledì!
3: Che tempo che fa? Raddoppia! La domenica Che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
8: Ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
8: La procedura X-Fir?
7: La attiviamo noi.
8: La conservazione digitale è a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
8: Ti servono speed o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un

0: consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
1: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
0: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: C'è un posto dove tutto può accadere.
3: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
4: Cos'è questo posto?
5: È l'albero di molto lontano.
2: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
5: È fantastico.
2: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché.

0: Troia, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari a Radio Italia, solo musica italiana. Non abbiamo ancora fatto i complimenti alla nazionale italiana che ha battuto ieri la Turchia 3-1 a Bologna.
1: Complimenti.
0: Bravi, bravi, bravi.
1: Bravi azzurri. E
0: mentre la Francia.
1: Bravo Mancio. Continuerò a dirlo all'infinito.
0: La Francia ha battuto il Belgio 4-1.
1: Sì, a proposito di Francia, la stella francese Kylian Mbappé sta recuperando dal suo infortunio e ha pubblicato una storia Instagram in cui è apparso sorridente in bicicletta. Il video avrebbe mandato su tutte le furie il suo allenatore, il tecnico portoghese del Real Madrid, José Mourinho.
2: Sì, calciatore 24 ore su 24. Quello che mangi, quello che bevi, quello come dormi, come fai all'amore, tutto conta. Non puoi uscire, non puoi andare in bicicletta. Se cadi da bici, salti tre partite o peggio ti rompi una gamba. E io posso mica fare sottoscrivere polizza a tutti? José prima, respect.
3: Da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, ed è arrivata Paoletta. Buongiorno, buongiorno. Paoletta.
1: Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno, come state?
0: Bene, bene, bene, grazie.
1: Bene, non ne posso più di questa via di mezzo del tempo. Allora, veramente, perché ovviamente non ho ancora le calze, perché non fa così freddo.
0: No, no.
1: E allora faccio la via di mezzo, stivale, gonna corta, però poi ho freddo alle gambe. E allora tendo a coprirmi di più su, però sì, poi ho caldo, se mi non ce la faccio.
2: No, non
1: più.
2: Si capisce niente. No,
1: vabbè. Non ne posso più. Sì. Io vorrei o sempre l'estate o sempre l'inverno.
2: Le certezze, mancano quelle certezze.
1: Manca poco.
2: Questa indecisione, insomma, ci manda un po' in crisi.
3: Ma ci sono più le quattro stagioni.
2: Va bene, Paoletta, prontissima?
1: Certo che sono pronta.
0: Eccola.
2: Fino alle 12 qui su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo e ringraziamo Max Pierucci e Paolo Guarnieri in regia. Arrivederci Cicci.
3: Arrivederci, a risentirci, grazie a Savio Montieri, a domani.

0: grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Attacco con droni su Mosca, per i media il più grande in due anni, colpito un deposito di petrolio, la Russia bombarda un ponte sul Dnipro, allarme di Berlino sulla guerra ombra di Putin. Gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e una raffineria. Fly Dubai, il copilota confessa: volevo vendicare Gaza. Israele era pronto ad abbattere l'aereo con tutti i passeggeri a bordo. Legge elettorale, rush finale alla Camera, il governo pone la fiducia sui primi articoli, ira delle opposizioni. Malan di Fratelli d'Italia si sbilancia sull'election day a maggio. Elezioni anticipate in Spagna, si vota il 29 novembre, la decisione del premier Sanchez che tira dritto sui decreti casa e prova a cavalcare la protesta per ribaltare i sondaggi. Gli studenti tornano in piazza in Francia, un quindicenne perde la mano per una granata della polizia. Oggi la mobilitazione nazionale è sostenuta anche dai sindacati. Ex Ilva di Taranto, confermato lo stop all'alto forno, nuovo piano di Electrolux, uscite volontarie al posto degli esuberi. Ericsson ritira i licenziamenti dopo l'interlocuzione con il governo. Il delitto di Garlasco, spunta una valutazione psicologica su Alberto Stasi del 2007, mai depositata dai PM, accertamenti anche sulla distruzione di alcuni reperti. Nations League, gli azzurri di Mancini battono la Turchia 3-1 e chiudono la sosta al secondo posto del girone. L'Italia Under 21 vince 6-2 contro la Polonia e vola all'Europeo.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia. L'appuntamento con le stelle in compagnia di...
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In collaborazione con...
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi martedì 6 ottobre 2026 ed è San Bruno. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo le nostre stelle. Ariete, parlerete d'amore con la persona amata e chiarirete tutte le incomprensioni che si sono accumulate. Cercate di ribaltare la situazione a vostro vantaggio ricorrendo alla sincerità. Per i single, nella serata, si prevede un incontro emozionante. Toro, per buona parte della giornata l'umore sarà instabile, l'allegria si alternerà a improvvise difficoltà di comunicazione e insicurezze. In amore si prevedono momenti felici, sarete pronti a prendere l'iniziativa e a trasmettere i sentimenti in modo diretto. Gemelli, la salute potrebbe non essere al massimo, ma non allarmatevi per qualche piccolo disturbo. Con una buona dieta e un po' di riposo ritornerete in forma. La vostra infinita fantasia vi aiuterà a rendere il rapporto di coppia sempre più coinvolgente. Cancro, siate più disponibili nell'accettare le giustificazioni degli altri e riflettete bene prima di giudicare. Il partner vi rinfaccerà la vostra eccessiva arroganza, ma con le vostre ottime capacità da grande amatore riuscirete a far tornare tutto come prima. Leone, la giornata partirà a vele spiegate e la vostra travolgente vitalità sgombrerà il campo da ogni ostacolo. La luna garantirà momenti formidabili a tutti gli innamorati, giornata adatta anche per tutti quelli che vogliono vivere una nuova avventura d'amore. Vergine, le stelle vi assicurano fortuna nelle scelte, soprattutto in quelle che riguardano la vostra vita privata e la famiglia. Se dovete concludere affari importanti, cercate di discuterli fuori dall'ufficio, in un ambiente informale che aiuti le persone ad aprirsi. Bilancia. Le problematiche che oggi andrete ad affrontare non si risolveranno in un battibaleno, ma almeno imparerete a conoscere il vostro nemico. La fretta non vi aiuterà a rendere anche le persone intorno a voi consapevoli, per cui cercate di spiegare tutto con calma. Scorpione, non perdete di vista i vostri obiettivi e non fatevi distrarre dal desiderio di ottenere qualcosa in più in termini di successo, di guadagno. La scusa per litigare con il partner ve la forniranno Luna e Marte, che provocheranno discussioni durante la sera. Sagittario, una faccenda personale assorbirà tutta la vostra attenzione, distraendovi dal lavoro. Se il vostro obiettivo è vivere una certa stabilità affettiva ed essere rassicurati sulla solidità del rapporto di coppia, evitate di essere polemici con il partner. Capricorno. In ambito affettivo evitate di idealizzare il partner. Se continuate a esaltare i suoi pregi, i difetti affioreranno prepotentemente tutti insieme. Sul lavoro, dopo alcuni ostacoli iniziali, alla fine riuscirete a concludere una trattativa che migliorerà la vostra posizione. Acquario. Insoddisfazione, insofferenza e scarsa diplomazia rischiano di rovinare alcune situazioni favorevoli. Piccoli ma ripetuti momenti di malumore vi metteranno a disagio, soprattutto nei rapporti sociali. In amore è il momento giusto per prendere l'iniziativa. Pesci. Sarete protagonisti di un lento ma graduale miglioramento. Da metà giornata molte delle vostre iniziative presenteranno una visibile ripresa ricca di vantaggi pratici. Evitate di spendere a piene mani senza consultarvi prima con la vostra dolce metà. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Non mi resta che lanciare la frase della canzone misteriosa. Di noi resteranno soltanto ricordi confusi. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti. L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Cesare, Antonello Venditti su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi prima di uscire di casa magari ha preparato già il pranzo e pensato alla pasta. Ragazzi, ovviamente non è una notizia eclatante, ma noi siamo i maggiori consumatori di pasta al mondo, più di 23 kg all'anno a testa, quindi quasi mezzo chilo a settimana. E non siamo solo grandi consumatori di pasta. Nel 2025 l'Italia ha prodotto più di 4 milioni di tonnellate di pasta e ne abbiamo esportati 2 milioni e mezzo, più del 60% della produzione nazionale in oltre 200 paesi. E poi diciamo la verità, in Italia la pasta viene associata soprattutto alla famiglia, alle emozioni positive, al comfort, allo stare bene, al relax. E inoltre uno studio dice che c'è questa associazione costante tra consumo di pasta ed emozioni positive, in particolare la felicità. Ma se ci pensate è proprio vero, perché quante volte anche per la pasta fatta in casa, quelle mamme che facevano la pasta fatta in casa, erano dei momenti in famiglia di grande pace, e quell'avvicinarsi dei bambini al tavolo, guardare, c'era la mamma che ti permetteva di collaborare, c'era la mamma che ti faceva solo guardare. Io ho un personale ricordo dove mia madre non mi faceva fare niente guarda se vuoi, e allora magari assaggiavo l'impasto crudo, oppure con a cucchiarella, con il cucchiaio andavo ad assaggiare il sugo. È proprio un momento dello stare insieme, del condividere i momenti, e soprattutto da bambini abbiamo associato questi momenti a momenti di pace, di tranquillità familiare, dove in quel momento mentre si prepara la pasta magari si chiacchiera anche. Chissà che momento collegate voi alla pasta, se avete voglia di raccontarlo al 331 995 0095. E iniziamo anche con una canzone di Ernia che si chiama Dedica, tra l'altro Ernia in vacanza con sua moglie, con la famiglia in un rifugio in montagna nella zona di Bolzano. Buona vacanza a lui, noi lo ascoltiamo adesso.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia su Radio Italia, solo musica italiana. Sì, tanti ricordi e tante belle sensazioni legate alla pasta, che è poi un cibo ancora accessibile, grazie a Dio, che ci possiamo permettere tutti. Io la pasta l'ho già preparata, dice Cristina da Levanto, e poi la scalderà nel microonde, perché ora esco e me ne vado per i miei sentieri, naturalmente ascoltando Radio Italia negli auricolari. Buon giro, Cristina. Oppure c'è chi scrive: la pasta mi fa pensare a quando ero piccola e tutti insieme aiutavamo, anche se per 3 giorni a Pasqua e Natale preparavamo tagliatelle, ravioli, tortellini e pasta al forno. Un lavoro incredibile, e la fa ancora. Ma infatti chi ha cominciato a farla guardando magari la mamma o le zie o le nonne da piccole, poi continua a farlo perché c'è questo legame nel cuore.
2: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar, energia positiva.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Rinfuria la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
2: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
3: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
2: Siamo Elia Nuzzolo
4: e Matteo Ciuccioli,
2: alias Max Pezzali
4: e Mauro Repetto.
2: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
5: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
8: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
9: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

Buon vento Giovanotti Alfa su Radio Italia, solo musica italiana. Mamma mia, ma che bello che mi fate entrare nella vostra casa, nella vostra intimità, nei vostri ricordi. Abbiamo appena accennato l'argomento pasta ed è subito famiglia. C'è ad esempio questa foto bellissima, la voglio riaprire per riguardarla, perché vedo la protagonista, chi scrive e che dice: alla festa dell'uva le sfogline, compresa la sottoscritta, si ritrovano in piazza per fare le tagliatelle. Evelina da Verona. E poi Marco da Pavia dice: viva la pasta, è la felicità per sempre, la tavola, la cucina delle mamme. E qui ti giro delle foto della mia cara mamma col suo tavolone, della sua adorata cucina, e lei con il mio zafferano che coltivo, e adesso ha una malattia, il Parkinson, lei lotta sempre, ma è sempre nella sua cucina. Marco, un abbraccio a tutte e due, ma veramente, e grazie per permettermi questa intimità. Valentina da Biella dice: a me la pasta di casa mi ricorda tanto la mia dolce nonna e mio nonno. Quando ero piccolina la facevamo insieme sempre, io e lei la impastavamo e la facevamo, e mio nonno la sistemava bene bene nella cesta apposta. Facevamo i rascatelli, che è una pasta tipica di Fardella, della Basilicata. La mia nonna non c'è più, ma io questa tradizione la continuo, la porto avanti insieme a mia figlia di 7 anni, che adesso la fa meglio di me. Ma che meraviglia, di generazione in generazione. E ci tenevo a condividere questo pezzo di cuore, e lo hai fatto molto bene, perché hai descritto, è proprio un'immagine stupenda, Valentina, l'hai creata veramente molto bene, si sente che arriva davvero dal cuore. C'est la vie, Achille Lauro. Tu sei Lucifero.

0: Il sole, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso l'appuntamento è per la salute e il benessere con il vivere bene. E vi parlo proprio di un alimento che conosciamo tutti, le arance, che cominciamo già a trovare al supermercato. Alimento ricco di vitamina C che serve e contribuisce alla formazione del collagene, per la funzione dei vasi sanguigni, delle ossa, delle cartilagini, delle gengive, della pelle, dei denti. Viva le arance! La più grande forza è che è possibile usare l'arancia in diversi modi e in diverse ricette, dal dolce al salato, e per quanto riguarda la conservazione meglio il frigo, ma bisognerebbe lasciare un po' di spazio intorno per una buona circolazione dell'aria. E poi si può congelare, gli spicchi, l'essiccazione, esiste anche quello, e poi spremute, marmellate, insalate con i finocchi, pesce e olive.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Lo sentite? È il gallo di mia moglie.
3: E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone.
2: Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte.
4: C'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
7: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
6: Amici illimitati.
7: Ah, ma qui è tutto illimitato.
6: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
7: Ma allora, selfie illimitati.
8: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
9: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
12: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
13: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
14: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

Vamos a bailar, Paola e Chiara su Radio Italia, solo musica italiana. Ha rilasciato un'intervista di recente e Paola ha parlato della sua gavetta insieme alla sorella Chiara, perché loro si esibivano nei locali di Milano, ma prima ancora lo facevano come musiciste prima di cantare. Chiara era una metallara e hanno sempre suonato nelle band, hanno vissuto tante esperienze molto rock. Una volta ha raccontato che tramite amici avevano trovato un ingaggio sulla Riviera Ligure, però non avevano una lira in tasca, così dopo l'esibizione hanno dormito in un centro estetico sui lettini per massaggi. Questa è gavetta pura, è una che sa che cosa vuol dire la gavetta. Tutte e due sanno molto bene cosa vuol dire fare la gavetta, fare i sacrifici pur di fare ciò che si ama. E noi ascoltiamo ora J-Ax, IPIO. 1, 2

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buona martedì 6 ottobre 2026. Squit, squit, hashish, la droga nella cassetta del veleno per i topi. È stato arrestato, voto al nascondiglio. La polizia locale della Spezia ha arrestato un trentenne per spaccio dopo averlo sgamato a prelevare dell'hashish da un buco ricavato sulla facciata di un edificio. Gli agenti in borghese lo hanno individuato dopo un'attività di accurato pedinamento. Dopo averlo fermato presso la cavità situata all'interno di un cortile privato nell'Umbertino, hanno ispezionato il nascondiglio bene bene, recuperando hashish e immancabile un bilancino di precisione che erano conservati all'interno di una cassetta per la deratizzazione. L'uomo, di nazionalità egiziana, era stato arrestato solo due settimane prima per lo stesso reato. Il primo ministro spagnolo, il figaccione Sanchez, annuncia le elezioni anticipate per il 29 novembre, dopo la bocciatura del suo governo, sulla casa. Proteste e folla oceanica nelle piazze. In Brasile, Bolsonaro Junior vince il primo turno, il ballottaggio per la presidenza con il navigato Lula il 25 di ottobre. Dunque grandi manovre elettorali in molte nazioni. E c'è via libera del governo italiano al documento finanziario e allo scostamento di bilancio. Per l'energia e per la difesa però, il ministro Giorgetti dice che il contesto internazionale è complesso. Ma va? E attese curiosità da parte della gente per verificare la ricaduta nelle tasche della gente degli eventuali nuovi interventi della Meloni, se ci saranno, sui carburanti. Da ieri intanto si cambia. Ranucci, la Vitola, il mistero continua. Ma chi dice la verità dei due? Bah, entrano anche in ballo nuovi parenti di questi due qua. Dice Cristina Hegelund: io sono ministra degli affari digitali della Danimarca e voglio comunicarvi che gli hacker hanno avuto accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. È un episodio molto grave, le indagini sono in corso. Ministra, ci faccia sapere. Lo sport, il calcio, la Nation League, l'Italia batte la Turchia di Montella per 3-1 e sale in classifica, è vicinissima alla Francia che ha battuto il Belgio e a 10 punti l'Italia ne ha 7, il Belgio ne ha 6, dice il Mancio, ce la giocheremo in Belgio. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti più perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree a fronte di ampie schiarite asciutte sul resto del nord e al sud. Per maggiori dettagli visitate l'app il

0: ci scattare una foto.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bella d'estate, Mango su Radio Italia, solo musica italiana. Quanta poesia c'è in questi messaggi stamattina. Ricordo mia nonna mentre mi insegnava a fare le scialatelle, la pasta in casa fatta con il ferro, che puntualmente mi si appiccicava al ferro e poi bisognava rimpastare, però lei con la sua santa pazienza non mollava e mi spronava a riprovare anche per ore, mentre io le dicevo: nonna, ma facciamo le tagliatelle che sono più semplici. E invece, grazie all'insistenza della nonna Marilena, alla fine ha imparato. Poi questo messaggio arriva dalla Svizzera, da Zurigo. Noi due per al mese, almeno due volte al mese, facciamo la pasta fatta in casa. Gabriele è un futuro cuoco e vuole sempre aiutare. Così io ho imparato a Napoli dalla mia mamma e dalla mia nonna e ho continuato a trasmettere la tradizione a mio figlio, una bella tradizione. E poi pensa, Maria, questo diventerà il suo mestiere. Pensa quanto ha influito questa tradizione nella vita di tuo figlio. E Jessica da Gravellona, che racconta che da bambina amava guardare la mamma e la nonna fare la pasta, ma anche il couscous lo incucciava lei. Oggi 36 anni, amo farlo per i miei bambini. Che bello, Jessica, e vedrai che anche per i tuoi bambini avrà lo stesso sapore. E poi questo è proprio top, dice: buongiorno Paoletta, io e mio marito all'estero non ci andiamo perché non troviamo tutte le varietà di pasta e sughi della nostra cara Italia. Beh, però ci sono sempre delle alternative. Quando sono stata in Islanda l'anno scorso, in realtà l'ho fatto per una questione economica, perché costa tantissimo tutto al nord, mi sono portato un po' di pasta, un po' di sughi, li trovi anche al supermercato, però sai, affitti casa e cucini e mangi quello che vuoi, quindi un pezzetto di Italia te la puoi sempre portare.
1: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardino.
6: È Osvaldo.

0: Laura Pausini su Radio Italia, solo musica italiana, e questa settimana mi fa piacere parlarvi di questo cammino che sto facendo un po' alla volta, il cammino minerario di Santa Barbara nel sud-ovest della Sardegna, dove incontri l'architettura industriale delle miniere che non sono più in uso da decine d'anni, ma anche una natura incredibile sia sulla costa che verso l'interno, e l'accoglienza sarda che è straordinaria. Voglio ringraziare Sabrina che mi ha aiutata per gli spostamenti, perché veniamo agevolati negli spostamenti, soprattutto chi fa solo alcune porzioni del cammino, che mi ha portato dei dolci che aveva fatto lei, dei dolcetti che sono poi così belli perché sembrano quasi ricamati. E in questo sud-ovest della Sardegna anche il pane racconta storie antiche, tra il profumo del grano, del forno, le ricette tramandate, e poi il mustazzeddu di Iglesias con il suo impasto, il gusto del pomodoro, del basilico, dell'olio, che proprio esprime i sapori autentici di questo territorio. Ne approfitto per ricordarvi che dal 10 ottobre, con Passi di Gusto, si cammina tra paesaggi e tradizioni fermandosi ad assaggiare. Le info le trovate su camminominerario.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Bella draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
4: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
5: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa. Sul 9.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
8: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
2: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
3: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
4: Siamo Elia Nuzzolo
5: e Matteo Ciuccioli,
4: alias Max Pezzali
5: e Mauro Repetto.
4: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
6: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno Enzo Miccio.
1: Eccoci qua, buongiorno Paoletta.
0: Ciao.
1: Ritorniamo sul nostro tema del cuore, la moda. Perché dopo la Milano Fashion Week, come sapete tutti, il popolo della moda si è spostato a Parigi per il gran finale, per la Parigi Fashion Week, ok? Sicuramente parliamo di codici diversi, di maison diverse, eccetera, eccetera. E tra le passerelle che cosa abbiamo visto? Guardaroba meno rigido e decisamente più personale. La sartoria si destrettura, i blazer si portano sulla pelle, mentre lingerie, pizze e trasparenze entrano a pieno titolo nei look da giorno anche, quindi va bene.
0: Poi tiriamo dico fuori
1: penso.
0: L'intimo.
1: Esatto. Invece di andare a letto ci andiamo al lavoro. Un'altra grande protagonista è la leggerezza, maglieria traforata, tessuti impalpabili, reti che lasciano intravedere il corpo e danno un movimento alle silhouette. Una grande casa di moda, Hermès per esempio, ha puntato proprio su questo effetto tra gli abiti in mezzo. Sono queste maglie metalliche ariose e tanti spacchi. Poi c'è il ritorno del romanticismo, ma è una versione meno bon ton, potremmo dire meno zuccheroso, un po' più contemporanea. I pizzi, i crochet, le frange, ragazzi, niente di nuovo, sono già un po' di stagione che ci vestiamo in questo modo, è vero. Cioè, la moda è un continuo rivoluzionare, va bene o male, poi il minestrone è sempre lo stesso, gli ingredienti che li girano, li voltano, li stravolgono, poi restano più o meno gli stessi. Tra le tendenze più curiosi, infine c'è il denim elevato ad alta moda, che se ricordate una ventina d'anni fa si parlava di jeans couture, quindi anche qua nessuna novità sotto il sole. Questo in questo caso con motivi rinascimentali, superficie consumati, contaminazione sartoriale. Bene, vedremo come ci vestiremo pian pianino, vi darò dei consigli un po' più dettagliati su ognuna di voi per il prossimo guardaroba primavera estate, perché ovviamente quello che vi ho detto arriverà per la prossima primavera estate. Noi ci sentiamo invece puntualmente domani. Paoletto, un bacio.
0: Un bacione, ciao Enzo.
2: Non c'è un amore senza

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
5: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
4: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
12: In Sardegna, miniere che raccontano storie e il mare dopo la salita. Nel calice, il Carignano del Sulcis. Nel piatto, il miglior tonno rosso. Sul cammino minerario di Santa Barbara è già autunno. Scopri i passi di gusto su camminominerario.it.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi.
17: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.

Si chiama Sul filo, la canzone di Pierci su Radio Italia, solo musica italiana. Il caldo è finito, la morsa di quel caldo tremendo di quest'estate non c'è più, però a Firenze si pensa già alla prossima estate. Ma perché? Quest'anno hanno registrato un sacco di problemi nei musei civici soprattutto, e quindi il comune sta valutando delle soluzioni per affrontare le temperature elevate, perché dobbiamo mettere in conto che quello che è accaduto quest'estate accadrà ancora. E per la prima volta stanno valutando una rimodulazione degli orari per far evitare ai turisti le ore più calde del pomeriggio e lì dove è possibile allungare le aperture fino a sera, anche se diciamo la verità che pure la sera fa caldo, non trovi pace, certo non c'è più il sole. E questa decisione dovrà essere presa entro gennaio, visto che le prenotazioni vengono aperte con 6 mesi di anticipo. Più complicato invece è il discorso, più semplice in teoria, della climatizzazione, perché Palazzo Vecchio è un edificio storico e il comune ha avviato degli studi di fattibilità per capire come installare un sistema di raffrescamento. Quindi quando si parla di un comune che avvia lo studio, cioè già immagino anni. E intanto nei musei sono già iniziati i lavori per installare dei sensori che monitoreranno le temperature, cioè dei sensori che ti dicono fa caldo. Ma questo lo percepiamo tranquillamente anche in autonomia. Comunque i lavori sono iniziati, speriamo che si possa risolvere al più presto. Questo è Firenze, però diciamo che dappertutto ci sono gli stessi problemi in Italia. Adesso ascoltiamo gli 883, questo è Come mai.

0: Bali insieme a Gue Pequeno, Michele Bravi e Elodie su Radio Italia, solo musica italiana, e continua a festeggiare perché ha aggiunto nuovi concerti al tour del prossimo anno. E Dimenticarsi alle 7, la canzone che ha portato al festival del 2025, è stata certificata disco di platino dalla FIMI, dalla Federazione Industria Musicale Italiana, cioè la federazione che certifica la vendita della musica. E questa canzone, scritta da lei stessa con Davide Petrella e Davide Simonetta, ha superato infatti le 200.000 copie vendute, quindi quando superi questa soglia di diritto diventi disco di platino tu, canzone. E poi nel frattempo si aspetta per l'arrivo di nuova musica. Tempo fa Elodie si era mostrata sui social davanti a un microfono in studio di registrazione, quindi lo sappiamo che sta preparando musica nuova e non vediamo l'ora. Nel frattempo noi ascoltiamo Lentiggini, Settembre.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

l'ombra del gigante, Eros Ramazzotti su Radio Italia, solo musica italiana. Lo so, ve ne ho già parlato, perché in Giappone è un problema che hanno da un po', hanno ideato delle app di incontri per favorire questa formazione di nuove coppie e contrastare lo spopolamento. Fanno pochi figli, però i giovani si sono anche stufati della tecnologia, soprattutto per la difficoltà a trovare un partner che sia poi per tutta la vita, e quindi sempre più ragazzi giapponesi scelgono le agenzie matrimoniali, quindi non più l'app di incontri. Quindi al posto dell'algoritmo che mette insieme tutti i dati che tu dai nell'app, c'è una persona in carne ed ossa, un consulente in carne ed ossa, come si faceva una volta poi, se ci pensi, che seleziona questi partner potenziali, insegna ai clienti come affrontare l'appuntamento, spiega loro come vestirsi, come presentarsi, e poi dà consigli per la conversazione da affrontare, e in alcuni casi vengono organizzati addirittura degli appuntamenti di prova, se per capire come funziona il tutto, se c'è qualcosa che non va, ti dicono di andare già vestito come se fosse il giorno dell'incontro. E diventare clienti di queste agenzie, indovinate un po', costa un botto, e poi si aggiunge anche un abbonamento mensile, perché magari i primi incontri non vanno a buon fine, e l'iscritto si impegna a rispettare determinate condizioni per dimostrare di avere intenzioni serie ed evitare penali. Cioè, se tu lo fai così per sfizio, per gioco, per prendere in giro qualcuno, poi paghi se viene fuori questa cosa, una cosa molto molto rigida. E poi ci si chiede: ma perché non funziona più come era prima? Ragazzi, i tempi cambiano, purtroppo. Meno male che ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni a cantare Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni, e io ve lo voglio ricordare che il nostro sito si è rinnovato, ci sono delle belle novità. C'è la sezione programmi dove potete riascoltare tutte le nostre dirette, anche queste, anche questa di oggi, la sezione format video dove potete ritrovare i nostri format originali come Amore Psiche, Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia, molto altro. Poi, che ne so, nei prossimi eventi leggo oggi il Radio Italia Live il 12 ottobre con Biagio Antonacci. Partecipa, clicchi sopra e richiedi la tua presenza. E poi le ultime news, gli ospiti, le playlist, insomma, andate a vedere radioitalia.it, il sito di chi ama la musica italiana.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
6: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
5: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
7: Ma possiamo venire anche noi?
5: Sì!
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: C'è il nuovo vicino.
3: Ma dai, è Luca Argentero.
4: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
5: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
4: Amici illimitati.
5: Ma qui è tutto illimitato.
4: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
5: Allora, selfie illimitati.
6: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi
9: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Gimmo.

0: Facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
2: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La notte in moda su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo parlato di Firenze, ma parliamo anche di Roma oggi, perché vi ho raccontato degli scontrini pazzi in centro a Roma, però a Roma c'è qualche altro problema: i mezzi di trasporto, perlomeno alcuni mezzi di trasporto che vanno molto di moda tra i turisti, e cioè le golf car. Ed è nato proprio un vero e proprio caso, che è finito anche sulle pagine del Guardian, il quotidiano famoso britannico. E sono queste golf car, dei piccoli veicoli elettrici pensati per portare i giocatori di golf da una parte all'altra, sono nati per questo, e la loro attrezzatura, però vengono sempre più utilizzati anche per scarrozzare i turisti in pieno centro storico delle grandi città. Il problema è che per un tour di 3 ore tra Piazza Navona, Pantheon, Circo Massimo e Piazza di Spagna vengono richiesti più di 300 euro a botta. E poi mette in evidenza questo giornale inglese che gran parte di questi veicoli sono illegali, anche se vari operatori dicono che sono silenziosi, ecologici, quindi rispetto ad una macchina con un motore diesel ad esempio, o qualsiasi altro motore, comunque è molto meglio. E ad ogni modo i turisti stranieri li trovano utili, perché adesso ok, si sta meglio, però per affrontare il caldo, i sanpietrini, le lunghe distanze a piedi, e i cittadini sostengono che in questo modo però non possono conoscere davvero Roma, perché l'ideale invece è andare a piedi da una parte all'altra. Vedremo come finirà. Noi ascoltiamo una canzone tratta da un album meraviglioso che si chiama Miria, esattamente come il nome della nonna di 22 Simba, è Ne vale la pena.
1: Tu mi

Anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliardi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami.

penso che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Lo Stadio, Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema per parlarvi del film L'albero di molto lontano. La protagonista di questa storia è la famiglia Thompson, che è composta dai genitori e dai tre figli, Joe, Fran e Beth. E saranno proprio i tre ragazzi a vivere le avventure sull'albero di molto lontano, dove sono nascosti tutta una serie di micromondi. C'è un microcosmo segreto, creature strane, incantevoli, e che troveremo in questo mondo sono la splendida Fatina Setolina, che è interpretata da Nicola Coughlan, che è Penelope in Bridgerton, il gigante Faccia di Luna, che è impersonato da Nonso Anosi, e il buffo uomo pentola Dustin Membrin Barnes. E nei panni della maestra Rimbrotta troviamo invece Rebecca Ferguson, attrice svedese che ricordiamo tra i suoi tanti personaggi quello di Lady Jessica in Dune. L'albero di molto lontano è distribuito da Notorious Pictures e uscirà al cinema l'8 ottobre.

0: frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Signora Coriandoli, sono io.
11: Ciao Fabio.
10: La disturbo per dirle. Andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
11: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
10: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
11: Se Dio vuole.
12: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
13: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
16: In Sardegna, miniere che raccontano storie e il mare dopo la salita. Nel calice, il Carignano del Sulcis. Nel piatto, il miglior tonno rosso. Sul cammino minerario di Santa Barbara è già autunno. Scopri passi di gusto su camminominerario.it.
17: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
18: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
17: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
19: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.

0: Viva la vita, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. È arrivato il momento di Luca Ward, cioè di riascoltare la frase che questa mattina abbiamo sentito, che ha estratto da una canzone. Il vostro compito era individuare questa canzone.
1: Di noi resteranno soltanto ricordi confusi.
0: Cenere di Lazza, e ce l'ha fatta Alessandra da Zibido San Giacomo, provincia di Milano. Bravissima Alessandra, complimenti a te. Alessandra lavora come infermiera e le piace giocare a pallavolo, ballare latinoamericano, camminare. Il suo piatto preferito è la parmigiana di melanzane. Grande fan di Claudio Baglioni, saluta la sua famiglia e i suoi amici in Sicilia, Nunzio, Giuseppe, Lucia e Andrea. Un abbraccio grande per te Alessandra, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La canzone di Vasco Rossi è su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Bossa nostra Gaia su Radio Italia, solo musica italiana, ed eccolo qui Mario Volanti.
1: Buongiorno Paoletta, com'è? Tutto bene?
0: Molto bene, molto bene, grande entusiasmo.
1: Per cosa?
0: Per tutte le cose che abbiamo da fare qua.
1: Mamma mia.
0: E le cose che ripartono.
1: E ne avremo tante, cara Paoletta. Ancora sì. Lo annuncio ufficialmente alle amiche e agli amici all'ascolto. La nostra stagione lavorativa, quella dopo, quella lavorativa prima, che è finita l'altro ieri, sta per iniziare. E avremo la possibilità di regalarvi tanti bei momenti di grande musica italiana, di questo ci fa felice.
0: Live
1: ovviamente, perché questa è la nostra mission da sempre. Cara Paoletta, mi prendo la radio, oggi è martedì, secondo spaccato della classifica, noi ci incontreremo, dove vai oggi?
0: Qua sto, ecco.
1: Bene, allora stai qua, noi domani ci incontreremo sempre qua. Sono le 12.04 minuti 6 secondi, è il momento dell'informazione e quindi
0: Sky TG24. Sono

quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: In Francia si allarga la protesta degli studenti, al via la mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. Decine di migliaia di manifestanti attesi a Parigi. La Spagna si prepara al voto anticipato del 29 novembre. La decisione del premier Sanchez, che tira dritto sui decreti casa e prova a cavalcare la protesta per ribaltare i sondaggi. Centinaia di droni ucraini su Mosca, 3 morti in un attacco a un bus nella regione di Zaporizhia. La Russia bombarda un ponte sul Dnipro, allarme di Berlino sulla guerra ombra di Putin. Gli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e una raffineria. Fly Dubai, il copilota confessa: volevo vendicare Gaza, Israele era pronto ad abbattere l'aereo con i passeggeri a bordo. Legge elettorale, rush finale. Alla Camera il governo pone la fiducia sui primi articoli, era delle opposizioni, Malan di Fratelli d'Italia si sbilancia sull'Election Day a maggio. Il delitto di Garlasco spunta una valutazione psicologica su Stasi del 2007 mai depositata dai PM, accertamenti anche sulla distruzione di alcuni reperti. Stagione finita per Jannik Sinner, tornerà nel 2027, il numero uno al mondo si ferma per la tendinopatia, l'annuncio sui social, devo pensare alla mia carriera a lungo termine. Nations League, gli azzurri di Mancini battono la Turchia 3-1 e chiudono la sosta al secondo posto del girone, l'Italia under 21 vince 6-2 contro la Polonia e vola all'Europeo.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

eccolo qui, il secondo spaccato della nuova classifica. Oggi le posizioni che vanno dalla sedicesima alla tredicesima. Al numero 16, un posto in più per lui, incontriamo J-Ax con Vita Morte Miracoli. Morire.

E con agitare Coca-Cola termina il primo, anzi il secondo spaccato, domani il terzo, adesso vi lascio qualche minutino, ci sentiamo tra poco.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Milano, preparati. Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il Grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Gasa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il Grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?

0: vista. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
3: Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Arca Planet, convenienza nostra.
5: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
6: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
7: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
8: Non direi le solite cose.
6: L'avventura sta per cominciare.
8: Tenetevi forte.
6: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
12: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 11 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
13: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Notizia dalla nostra bella e sportiva redazione, parliamo ovviamente di nazionale. Si è chiuso con una bella vittoria il ciclo di partite che ha visto di nuovo in campo la nostra nazionale di calcio nella Nation League, la nuova Italia di Mancini, dopo la vittoria ottenuta pochi giorni fa in trasferta, ha battuto la Turchia anche in casa. A Bologna gli azzurri si sono imposti per 3-1, mostrando anche una bella reazione dopo il gol del momentaneo pareggio segnato dagli avversari. In attesa delle ultime due partite del girone a novembre, adesso l'Italia è al secondo posto dietro la Francia e davanti al Belgio. Noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo media partner della nazionale di calcio.

0: Ed eccola un'altra bella notizia che arriva dalla nostra meravigliosa redazione. Parliamo di lasagna patty. A Modena è nato un panino che combina il cibo da fast food con la tradizione culinaria italiana. Si chiama lasagna patty e ha come ingrediente principale il ragù della nonna. Inoltre, all'interno del panino troviamo un hamburger Black Angus, parmigiano giovane e la speciale maionese besciamella. Il prodotto è molto apprezzato dai giovani, ma anche dai più anziani, che gradiscono la combinazione di tradizione e innovazione in un semplice panino.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
5: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu a Milano o in tutta Italia.
4: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
6: Ma possiamo venire anche noi?
4: Sì!
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
9: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
13: La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
14: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
15: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo!

0: spettacolo, facile da installare senza romper muri, un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.

fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi viene da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di.

subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore

0: venimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

La nostra unica, meravigliosa, fantastica, giovane redazione mi fa parlare di Naomi che pulisce la bici. Da poco tempo la modella Naomi Campbell si è trasferita a Milano. Ha destato curiosità una scena in cui Naomi indossa dei guanti protettivi e con delle salviettine disinfettanti pulisce manubrio, leve dei freni e sellino della sua bicicletta. Chi conosce Naomi Campbell sa quanto sia fissata con la pulizia. Sull'aereo prima di salire aveva pulito con meticolosità ogni angolo del suo sedile. Hai capito, Naomi?

0: Ebbene, era Giorgia con Corpi Celesti. Che pena, non è Marino?
1: Celeste io oggi.
0: No, ma quale celeste? Marino, ma che cele? Quella è celeste. Scusi, celeste, fammi girare di là per favore.
2: Buongiorno.
0: La letto, che colori oggi, eh?
2: Eh no, non approva, ha detto capo.
0: No,
2: ma
0: sono i colori
2: caso
0: dell'Atalanta, è vero,
2: Marino?
0: Dell'Atalanta, sì.
1: Atalanta.
0: Va bene, ragazzi, sta poco.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buona martedì 6 ottobre 2026. Occhio alle farfalle, per difendersi raccontano balle. Le farfalle usano illusioni ottiche per confondere i predatori. Pochissimi sono specializzati nel acchiappare le farfalle in volo, è molto difficile, nonostante il loro aspetto colorato, vistoso, e si capisce perché i disegni sulle loro ali e il movimento che le fa battere agiscono insieme per creare potenti illusioni ottiche che confondono il predatore, impedendogli di valutare perfettamente la velocità, la direzione e facendogli così sbagliare la traiettoria di attacco. Lo ha scoperto l'Università Britannica di Exeter. Io sono Giorgia Meloni e la Premier ha registrato il suo timbro vocale con questa frase all'Ufficio Europeo contro i cloni e i deep fake. Legge elettorale, il governo è pronto a salvare il provvedimento e lo fa con il voto di fiducia. Il primo ministro spagnolo, il figaccione Sanchez, ha annunciato elezioni anticipate il 29 novembre dopo la bocciatura del suo governo sulla casa. Ci sono state proteste, ci sono proteste e la folla oceanica in piazza. In Brasile Bolsonaro Junior ha vinto il primo turno, si deciderà nel ballottaggio con Lula il 25 di ottobre. E la libreria editrice Vaticana pubblicherà il 24 novembre il diario personale di Papa Francesco, scritto dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede. È molto atteso, sarà distribuito in 5 lingue in 94 paesi del mondo. Cocaina alla fragola, al cocco, al melone. Cocaina aromatizzata così e panetti contrassegnati con l'immagine di Superman. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Varese nell'ambito di un'indagine che ha portato al sequestro complessivo di 19 kg di coca, 49 di marijuana, 1,9 di hashish, 72 grammi di eroina, 233 francobolli di LSD e 200 pastiglie di ecstasy, oltre a 6.660 euro in contanti. Valore di tutta questa mercanzia avrebbe fruttato un valore di oltre 5 milioni di euro. Lo dice l'Istat, la pressione fiscale in Italia è salita al 43,5%, cala la propensione al risparmio familiare nel secondo trimestre dell'anno, a pesare soprattutto in questo periodo i prodotti energetici. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel 2026 per la fisica al belga Francis Alzen per i contributi decisivi all'osservatorio neutrino IceCube per la scoperta dei neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Dice Monica Bellucci: il mio lusso più grande, avere amore tutto intorno a me. Io voglio amore in generale, l'amore familiare, l'amore che si prova per un uomo, l'amore che si prova per il proprio lavoro. La benedizione più grande è averlo sentito. Monica Bellucci. Amen. Tennis, il russo Medvedev è stato squalificato a Pechino contro Djokovic perché ha preso a pallate uno spettatore. Intanto Jannik Sinner resta numero uno al mondo davanti a Zverev e da Alcaraz. Ma cala il sipario sul 2026 di Jannik. La stagione, dice, è ufficialmente conclusa. Con il mio staff abbiamo deciso che il ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e tornare al 100%. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporali su Umbria, settori tirrenici e Sardegna, ma possibilità di piogge anche sulla Liguria di Levante e sull'arco alpino, meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Sono queste le previsioni.

0: Amalfitano, però puoi andare da Milano in costiera amalfitana.
1: Quello senz'altro è anche un bel giro, bello, magari anche in questo periodo meraviglioso.
0: In questo periodo si sta benissimo, che ho passato un weekend proprio da quelle parti.
1: Già. Vuoi salutare qualcuno?
0: Ciao Peppe, ciao a tutti. Allora, buongiorno, bentrovati, siamo pronti anche oggi. Oggi è martedì?
1: Oggi è martedì.
0: Oggi non c'è niente?
1: Oggi è tutto tranquillo.
0: L'unica cosa strana di oggi è Luca Camorra.
1: Sì, certo,
0: perfetto.
1: Ti stavo appunto dicendo.
2: Ciao, sono Luca.
0: Ciao Luca, ciao.
1: C'è Luca.
0: Oggi di là, a mezzogiorno, erano un po' preoccupati perché non vedevano arrivare Luca Camorra. Cioè, detto, guarda che Luca sa che deve venire oggi perché.
1: E dove era? Era giù a pulire la moto?
0: Non lo so, probabilmente no, era in macchina.
1: Oggi col tempo
0: oggi
1: così.
0: Puliva la macchina.
1: Ok. Va bene. Bene, ma noi chi siamo?
3: Mauro Marino.
0: Confermo.
3: Francesca Leto.
1: Eccola. Chi è?
0: E con
1: c'è
0: la
1: sempre
0: vacca,
1: la
0: perché
1: nostra
0: se diciamo
1: vacca.
0: Mucca poi ci dicono no, si dice vacca e allora qua perché il latte è vaccino e non mucchino.
1: Ecco, specifichiamo, c'è anche il nostro numero, il 331 995 0095.
0: Vedo che abbiamo già delle freddurine che sono arrivate, ci fa molto piacere, grazie amici che ci scrivete così già prima ancora di iniziare, quindi siamo molto molto felici.
1: Molto
0: abbiamo
1: bene.
0: Detto tutto, abbiamo aperto con Raff,
1: sì?
0: Non è mai un errore aprire con Raff,
1: mai, il titolo è giusto, sì sì.
0: E Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, come cantavamo prima anche noi, la costiera amalfitana
1: non ta può portarmi l'ana.
0: Come
1: bene.
0: Fai a camminare con quel tubo di
1: allora adesso lo tiro su
0: oggi,
1: perché oggi ho il vestito lunghetta tubino e devo fare i passettini.
0: Ora, per
1: tipo
0: radio non si vede, però fai passetti così, hai presente come camminano tipo i cinesi,
1: le geishe, e le niente geishe, adesso lo tiro su così posso camminare perché
0: sennò così se.
1: Molto
0: vabbè,
1: bene,
0: potresti fare dei saltelli per arrivare al bagno oggi.
1: Quindi trasformarmi in un koala, dici?
0: Va bene. Possiamo proseguire con Alessandra Amoroso che dice che fino a qui è stato
1: stupendo, abbiamo appena iniziato.
0: Ecco. Figuriamoci dopo come sarà.
4: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità.

0: però cioè, anche un po' prima, che sennò come fai? Abbi pazienza. Vabbè, ti chiamo dopo che sono in diretta. Ciao. E le bambole di Pezza.
1: Cosa dicono le bambole?
0: No, stavo parlando con loro, dico, ma perché una canzone che si chiama Settembre farla uscire a ottobre? Poteva uscire a settembre, no? Dico io.
1: Glielo chiederemo, glielo chiederemo.
0: Beh, glielo chiederemo. Diciamo che è a cavallo, quindi,
1: quindi va bene. Va bene.
0: Comunque erano loro, prima c'era Alessandra Moroso, l'abbiamo detto, che altro c'è da aggiungere?
1: Che tra un po' facciamo il primo giro dei saluti. Giro. Sì, ecco. Sì.
2: Ciao belle gioiette.
1: Ciao.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosce.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Allora, ricapitoliamo. Sì. Il tavolo non va in onda la domenica.
1: Giusto.
0: E non andiamo in onda nemmeno il lunedì. Giusto?
1: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
0: Allora, io ripartirei da capo,
1: Ma come da capo?
0: Sicuro che non è lunedì, giusto?
1: Ma mercoledì!
2: Che tempo che fa? Raddoppia! La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io,
6: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Lì nell'immenso vuoto che c'è, siamo soli,
1: non siamo soli, guarda quanti che ci sono.
0: Infatti vado, vuoi farla tu la sigla? Io ho la voce un po' bassa, un po'
1: hai la voce un po' sexy oggi. Allora lo faccio io.
0: Ho la voce bassa.
1: Siamo giunti al momento del primo giro del saluti a caso.
0: Bene, siete un raggio di sole che illumina le nostre giornate, dice Rosalba da Brescia. Ma grazie Rosalba,
1: no, grazie Rosalba.
0: Poi
1: c'è Georg che saluta Melania e dà questo messaggio: sì, so che ascolti Radio Italia, io ho perso il tuo numero, ecco. Quindi fatti sentire, Georg.
0: Melania, scrivi a noi che poi noi lo diciamo a Georg.
1: Esatto.
0: Oppure tu scrivi direttamente a Georg avrà il tuo numero, insomma, non lo so, va bene?
1: Che poi si chiamerà davvero Georg o
0: non lo so,
1: il correttore che ha sbagliato?
0: Georg, quindi non Georg. So. Bentornati ragazzi, buon martedì, dice Nando, grazie, grazie.
1: Grazie Nando, grazie, buongiorno grazie. FM, altro giorno, altre risate assicurate, speriamo.
0: Ecco.
1: Speriamo, dice Leandro che ieri ho portato bene all'Italia.
0: Sì, lo rifacciamo
1: allora quando è il momento.
0: Prossima. Ha vinto 3-1, complimenti alla nazionale, non ha giocato bene come l'altra volta, poi si è ripigliata, quindi diciamo che è andata bene.
1: Siamo felici.
0: FM, un saluto caro a voi, Mauro, siamo stati tranquilli senza il toro, fra poco ricomincia il patimento e vi abbraccio forte Stefano.
1: Perché voi tifosi soffrite con la squadra.
0: Porca miseria,
1: eh?

0: squadra così per forza si soffre sempre.
1: Allora, poi c'è Anna che ci augura una buona giornata. Grazie. E mi segnala che nel frattempo, mentre aspettava che iniziasse il nostro programma, ha visto un programma che sarebbe piaciuto a me, che comprendeva dei gonnellini havaiani con tanto di musica havaiana. E infatti sì, sicuramente mi piace, cara Anna, questo programma.
0: Ha gradito il video che ho postato su Instagram.
1: Che hai postato il video del tuo weekend.
0: Poi, ciao, sono Jessica in Argentina e vorrei ascoltare, ci chiedo una canzone che sicuramente arriverà. Va bene?
1: Va bene, sicuro, lui passa sempre.
0: Passa, voglia se passa.
1: Voglia
0: se passa.
1: Chi è? Chi è?
2: Sono Salvatore.
0: Ciao Salvatore.
1: Anche ciao Salvatore.
0: Salvatore è passato anche lui. Abbiamo chi c'è?
1: Chi c'è? Adesso c'è Ariete.
3: Ariete
1: con
0: Angelina Mango
1: che cantano la loro canzone che si chiama Che bella vita.
0: Che bella vita.

0: primo pomeriggio da Alberto Alfano, facciamolo piano.
1: Piano, piano.
0: Come la canzone.
1: Sì.
0: Bene, era Samurai J con Ossessione.
2: Mamma, mamma, scusa, volevo uscire con la figlia della parrucchiera e papà mi ha detto no, che quella potrebbe essere tua sorella. Volevo uscire con la figlia della farmacista e papà mi ha detto no, che quella potrebbe essere tua sorella. Volevo uscire con la figlia del panettiere e papà mi ha detto no, che quella potrebbe essere tua sorella. Ma che devo fare? Ma lascialo perdere a quello figlio mio, che quello manca a tuo padre. Ciao Alessandro da Pomezia.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: Alessandro,
1: grazie.
0: Fedelissimo, tutti i giorni ci regala dei sorrisi. Grazie, grazie, che bello, vai.
3: Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto, cambiare le porte.
15: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
16: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
17: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
18: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire 1000 fornitori.
19: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
18: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su publiteam.it.
20: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
21: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
22: La piadineria.
20: La più buona perché mia.

0: Noi di fiato ne abbiamo ancora, non siamo senza respiro come dicevano in Negramaro, perché dobbiamo fare l'altro giro, finire il giro dei saluti a caso, e quindi proseguiamo pure. Radio Italia, ciao a tutti, radio preferita, oggi il mio compleanno, anche quello della mia gemella Bruna che festeggia anche l'onomastico, quindi auguri ad entrambe.
1: Auguri 58. A tutte ragazze.
0: Mara da Centallo, provincia Cuni.
1: Brave, buon compleanno
0: da
1: e
0: Sental,
1: viva.
0: Da Sental.
1: Ciao, sono Silvia dalla Sico Italia di Paratico. Volevo dire alla mia collega Nadia, benvenuta nel manicomio, sei
0: molto
1: una
0: bene,
1: di noi, evviva!
0: Ciao ragazze del manicomio. Lei ti saluta Giuseppe, dice fatti sentire. Giuppe, chiama Leti.
1: Dai Giuseppe, su,
0: è lì
1: dai,
0: che aspetta.
1: Dai. E poi c'è anche Andrea che ci saluta, ci sta ascoltando. Ciao Andre.
0: Poi quando arrivano Francesca e Marino il pomeriggio è divino, dice Renato.
1: grazie Renato. Salutiamo anche Luigi da Vicenza che ci ha mandato una barzellettina, però quella lì l'avevamo già letta, l'abbiamo già letta. Ce ne mandi un'altra, Vicenza?
0: Mandacene un'altra,
1: dai,
0: falla
1: Luigi.
0: In fretta così la leggiamo. Chi è?
2: Mauro.
0: Dai, è su, vai,
2: Mauro.
0: Con la, dai, vai con la canzone.
1: Mauro.
0: Dai,
1: c'è adesso.
0: Vai che adesso
1: senti,
0: Francesca
1: senti,
0: deve
1: senti,
0: cantare
1: senti,
0: Mahmood
1: senti.
0: E Blanco e già vengono i brividi prima ancora di iniziare,
1: sì.
0: Prego.

0: neanche idea.
1: Eccoci, eccoci, cos'era successo?
2: Ero di
1: Cos'era
2: là che
1: successo?
2: stavamo
1: Cosa
2: sistemando un messaggio vocale,
1: stavate traficando?
2: stavamo guardando un vocale, dai, è tardi.
1: Ah,
2: No, volevo dire una
1: bene.
2: cosa importante perché non so se
1: Quale?
2: l'hanno detto. Oggi la radio compie 102 anni.
1: Ma
2: Il 6
1: allora.
2: ottobre del 1924 c'è stata la prima trasmissione radiofonica italiana. Quindi,
1: Allora,
2: siccome oggi è anche un po'
1: auguri!
2: colpa, no, è un po' festa nostra, tanti auguri a noi, a tutti quelli
1: Auguri a noi e tutti quelli che sono nelle
2: tutti quelli che
1: radio.
2: fanno la radio, tutti i
1: Certo,
2: nostri
1: che
2: colleghi,
1: bello.
2: evviva. Era una data
1: Bene.
2: importante, volevamo
1: 6
2: ricordarla.
1: ottobre?
2: 6 ottobre,
1: Adesso me lo
2: esatto.
1: segno anche per l'anno prossimo che lo
2: Perfetto.
1: so.
2: Ora dobbiamo andare, che è tardissimo,
1: Vai,
2: però.
1: allora
2: Prego,
1: andiamo,
2: prego,
1: andiamo.
2: prego.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Ma
1: Dam, mamma no
0: Mauro,
1: mamma.
0: Mauro.
1: Prima sì.
0: Ciao.
1: Ciao. Prima Eros Ramazzotti parla con me e niente, questo è quanto.
2: Ma buongiorno Radio.
1: Non abbiamo capito, poi
2: buongiorno Radio Italia, buongiorno Francesca e buongiorno Mauro.
1: Ciao. Buongiorno. Buongiorno.
2: Un buongiorno dalla provincia di Cuneo.
1: Bene.
2: Da chi va a lavorare.
1: Brava.
2: Ma comunque si viaggia spesso e spesso vi si ascolta. Siete, a parte che voi siete adorabili davvero, fate sorridere.
0: Grazie.
2: E date un po' di sprint, insomma. Grazie, comunque grazie. Un bacione da Carmen.
1: Ciao, bacio, Carmen.
0: Ciao.
1: Un bacione,
0: ciao,
1: Carmen.
0: Buon
1: salutaci
0: lavoro.
1: La provincia Cuni, detta anche la provincia Granda. Perché, perché è grande,
0: provincia Cuni, ecco.
1: Sì, ma è il momento di andare alle sfilate di Parigi. Ce l'abbiamo una base sfilata di Parigi? Ci colleghiamo con il nostro inviato.
0: Ma sai, lo devo dire io.
1: Andassi,
0: allora
1: aspetta,
0: andiamo alle
1: sfilate. Devo prendere il tubo per fare l'inviato.
0: Okay.
1: Prego.
0: Sono ancora in corso le sfilate a Parigi. Colleghiamoci subito col nostro inviato.
3: Sì, ciao Francesca, ciao a tutti, come state?
0: Raccontaci, noi siamo benissimo. Raccontaci qualcosa,
3: ma
0: cosa stai guardando?
3: Qui è bellissimo, è bellissimo. In questo momento mi trovo a una sfilata, stanno sfilando dei ragazzi, dei modelli in passerella, stanno sfilando con dei maglioni a girocollo alto,
0: sì,
3: e mocassini nei piedi e
0: sì,
3: perizoma, perizoma minuscoli, perizomi rosa pallido, ma color pelle.
0: No, ma
3: stanno sfilando qui,
0: scusa,
3: a Parigi,
0: ma
3: in questo momento.
0: Ma quindi fa l'effetto come se non avessero niente, perché
3: effetto
0: sono color
3: rosa.
0: Effetto
3: non si vede niente da dietro, da davanti tipo come si chiama quello della Barbie? Ken?
0: Ken,
3: uguale, niente,
0: okay.
3: C'è niente lì.
0: Okay, bello.
3: E quindi questa è la moda di quest'anno.
0: Interessante.
3: Va bene?
0: Grazie.
3: Ti do la linea.
0: Grazie, riprendo
3: ciao,
0: la linea.
3: Ciao Francesca,
0: qui.
3: Ciao Mauro.
0: Monzese.
3: Ma c'è

0: Giorgia di là.
1: Sì, certo.
0: Aiuto, ciao a tutti.
1: Ma che belle novità nella moda di Parigi, ma dicono
0: sia una provocazione questa cosa qua, dicono. Però quelli che l'hanno organizzata, i sostenitori, dice che è per sdoganare, diciamo, il perizoma come un vero e proprio elemento della moda maschile d'alta gamma.
1: Faccio una domanda, visto che sono l'unica ragazza qua. Allora, tu ce l'hai, lo usi?
0: Lo sto indossando in questo momento. Sì, sì.
1: Luca, lo usi il
0: perizoma? Sì. Al contrario.
1: Non ho ancora capito.
0: Non c'è niente davanti, vabbè. Lo uso al contrario.
1: Ma è un po' fastidioso, però, quella parte.
0: Che ne sai tu, scusa?
1: No, perché io so come si mette normalmente, no? Girato dall'altra parte,
0: comunque, questa è la nuova moda. Quindi, se vi interessa, compratevi un bel perizoma e fateci sapere, maschietti, all'ascolto.
1: Non fatelo, vi prego, no.
0: Ma chi era l'inviato?
1: Non capisco. Il nostro inviato. È l'inviato.
0: Andiamo con il Disco Italia, grazie.
2: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio,
6: Dio pissimo al giardino.
7: È Osvaldo.

0: Chi no?
1: No.
0: C'è chi dice no, no. Appunto. Era per confermare il titolo della canzone.
2: Yeah. Andrea dalla Spezia.
0: Sì.
2: No, ti prego. Ti prego no, per il Zava, per gli uomini, ti prego. No, non deve esistere.
0: Ma mai, magari
2: no,
0: potrebbe
2: non
0: essere.
2: Non faccio troppo no,
0: ma magari no, potrebbe no, essere ma carino, perché no?
1: Serve scusa. Resistenza per portare
0: vuoi
1: certe cose. Voi uomini non siete abituati.
0: Mettere, con tutti quei peli lì.
1: No, no, guarda, non ci fa pensare.
0: Dai, magari potrebbe essere carino.
1: Pensiamo alle cose belle.
0: Ma magari
1: invece
0: qualcuno può piacere, non lo so.
1: Sì, certo.
0: Potrebbe essere una novità. Certo, non è una novità come la nostra.
1: Ah no, la nostra, noi due ne abbiamo di novità.
0: Appunto, quali sono? Quali sono?
1: Il nostro sito radioitalia.it si è rinnovato. Allora, andate nella sezione programmi perché lì potrete trovare il riascolto nostro
0: ad
1: e
0: esempio,
1: di tutti i programmi.
0: Se volete sentire l'inviato di prima a Parigi per la per Izoma, lo ritrovate lì, capito?
1: Esatto, nel che programma. È una novità, è ma una se novità, vi perdete novità. L'indovinello del venerdì
0: ce
1: e le soluzioni, li andate
0: lì, c'è
1: a trovare
0: tutto,
1: tutti
0: lì. Trovate tutti i programmi.
1: Esatto,
0: sì.
1: E poi c'è la sezione format video dove trovate tutti i nostri format originali e insomma e quindi tutto quello che volete sapere, le curiosità sugli artisti e tutto quanto.
0: E quindi fatevi un giro sul sito di chi ama la musica italiana, radioitalia.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: Sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Dark Planet, convenienza nostra.
7: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
2: Troni, non ci sono paragoni.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

adesso. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Pier Ferdinando, la canzone Casini di Marrakesh. Gue Marrakesh in questi giorni è in Giappone, con lui c'è anche Madame, chissà cosa stanno facendo.
1: Chi lo sa, ma
0: già
1: voi
0: già collaborato insieme,
1: ma voi seguiteci sempre sul nostro sito, perché la nostra redazione vi dà tutte le anteprime delle
0: cose. Abbiamo parlato prima del perizoma maschile di moda, almeno lo vogliono lanciare nelle sfilate di Parigi, e ci scrive Giorgio da Asti, dice: ciao, chiedo per caso il vostro inviato a Parigi era Franco Tamburino? Era un personaggio del drive-in, interpretato dal grande Giorgio Faletti. Ad Alpina, attacca la musica! Non so se lo ricordate.
1: Comunque, no, il nostro inviato è nostro, che abbiamo noi qui, certo.
0: Poi.
1: Ciao Francesca, ciao Mauro, aspetto l'autobus per andare in città e c'è il sole, ci scrive Rita da Bruxelles.
0: Ciao Rita, e qui il sole oggi, mica tanto. Comunque fai stress. Salutiamo invece Ornella da Moncalieri, che fa volontariato, sta andando appunto a fare cose. E ci dice anche che domenica ci sarà la fiera del bollito a Moncalieri.
1: Buono sapersi, molto buono sapersi. Attenzione ancora, messaggi sull'inviato. Sì. Leandro ci scrive: ragazzi, questo racconto da Parigi è stato traumatizzante per le nostre orecchie e per l'immaginazione. Ma stanotte perché? Incubi sicuri.
0: Ma perché la donna col perizoma sì e l'uomo no? Io mi domando perché.
1: No, ma voi veramente vorreste fare una lotta per avere il perizoma? No. Io ve lo cedo volentieri. Però, guarda, ve lo cedo.
0: Buon pomeriggio, sapete cosa possono paragonare il pomeriggio di voi, vostra compagnia, alla primavera? Perché sono pieni di colori e tanta allegria, dice.
1: Ma grazie, bello, grazie.
0: Grazie.
1: E poi salutiamo le ragazze della Playa di Treviglio.
0: Ciao ragazze, poi un saluto da Genova, siamo al mare, bella giornata di sole. Potete dire alla mia compagna Laura che l'amo, dite Laura che l'amo, appunto, dice Giorgio da Genova.
1: L'abbiamo detto.
0: Dite
1: abbiamo
0: a Laura
1: detto
0: che l'amo, una citazione tra l'altro.
1: Sì, sì. Abbiamo detto tutto.
0: Abbiamo detto tutto. Possiamo andare con tutto.
1: Esatto.
0: Di ultimo però.
1: Certo. Sì.

fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: vai! Quando ce vo, ce vo! Guarda, c'è Giuditta! C'era lo sfogo, va bene, c'era anche Tiziano Ferro. E qua ci scrivono: ciao, chiedo per caso,
1: sì?
0: Non è che potete mettere Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler?
1: Guarda, per stavamo mia proprio per
0: suocera
1: per chi?
0: E la mia zia, ci segnala Cathy da Bra, Cathy da Bra.
1: E allora la mettiamo
0: subito dopo
1: subito.
0: La pubblicità subito. Arriva, sì sì.
2: È arrivata la festa delle offerte.

0: abbonati Amazon Prime con 2 giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: C'è un posto dove tutto può accadere.
8: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
9: Cos'è questo posto?
10: È l'albero di molto lontano.
7: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
10: È fantastico.
7: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
11: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Orocash.
13: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
15: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
16: Iperceramica.
17: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
18: Ci basta il nostro suono preferito.
17: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Che tempo che fa raddoppia. Domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa sul 9.
20: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
21: Ristora.
20: Capsule per ogni ora.

0: odore, quello lì, ti metti le coperte fino sul naso,
1: certo, sì,
0: perdi
1: sì.
0: l'appetito, ti lamenti in loop, ti fai la spremuta d'arancio, ti prendi i fazzoletti, soffi il naso in continuazione, prendi
1: sì,
0: il
1: sì,
0: telecomando,
1: sì.
0: sono tutti comportamenti che mettiamo in atto quando siamo ammalati e sono sempre gli stessi, ma c'è uno studio che chiarisce il motivo di queste
1: sì,
0: cose.
1: È vero. Sai che stavo pensando, sono proprio fatto tutto l'elenco preciso,
0: perché
1: proprio,
0: dicono
1: perché?
0: Gli esperti che queste infezioni, che sono infezioni, si attivano nel cervello, che è uno stato che modifica le nostre decisioni e il nostro modo di agire, e l'hanno scoperto, sai come?
1: Come hanno fatto?
0: Con i topi.
1: Ah sì?
0: I topi.
1: E quindi cosa hanno fatto?
0: Hanno iniettato nei topi una molecola chiave che funziona come un segnale d'allarme dell'avvenuta infezione, appunto, e praticamente hanno provato.
1: E quindi i topi cosa hanno fatto?
0: Hanno fatto le stesse cose nostre.
1: Cioè?
0: Quindi si sono presi la coperta, l'hanno messa sul naso, hanno iniziato a soffiarsi il naso, si sono fatti la spremuta d'arancio, hanno preso il telecomando, hanno guardato la partita.
1: La serie TV,
0: poi
1: la
0: si
1: copertina.
0: Lamentavano anche loro,
1: no.
0: Sto male, che male, c'ho il naso pieno,
1: e le
0: tappato.
1: Topine femmine dicevano, mamma mia,
0: mamma
1: per due linee
0: mia,
1: di febbre sei lì a fare.
0: Quando
1: tutto
0: noi abbiamo le nostre che
1: allora.
0: Sempre male, voi sempre lì a lamentarvi, topi, che non siete altro.
1: Hai
0: ecco.
1: capito, allora, agiamo no, così no, per la, quella ragione, sì, interessante,
0: sì,
1: molto interessante.
0: Va bene, una notizia interessante che volevamo darvi, perché noi parliamo anche di cose serie.
1: Certo, ci
0: volte,
1: proviamo,
0: no?
1: Al nostro
0: salutiamo
1: modo.
0: Salutiamo tutti quelli che in questo momento hanno la febbre e il raffreddore.
1: Esatto.
0: Ciao Amy.
1: Va bene. Amy, riprenditi.
0: Dai, possiamo andare?
1: Andiamo.
0: Chi abbiamo qua?
1: Andiamo sulle nuvole.
0: Le nuvole e Bossa Blu.
1: Con il Tiro Mancino e Simona Molinari.
0: Senti com'è raffinata questa canzone.
1: Sì, sì. Bello.
0: Bossa qua, bossa là.
1: Chi è?
0: Bussa.
1: Ecco.
0: Non lo so. Fammi sapere.

0: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sudavano

0: DNA, è DNA. Allora siamo nella terza e ultima oretta insieme, Gabri Ponte con Jovanotti, prima Ligabue, questa è la mia vita, e noi abbiamo anche i vostri messaggi. Prego.
1: Certo, ci sono Cri e Manu che sono in viaggio per Praga e ci ascoltano, per esempio.
0: Ragazzi, io guido sempre con prudenza, sai che diciamo guida con prudenza?
1: Sì.
0: Perché la mia compagna si chiama così, Prudenza, dice Davide da Faenza, che fa rima con prudenza. Ciao. Poi
1: Cati da Momo ci chiede di salutare suo figlio Bruno che si trova in Norvegia per lavoro. Ecco,
0: bene,
1: fatto. Ciao
0: bene.
1: Bruno.
0: Qualcuno a Castagneto Carducci è sul trattore, ci ha mandato la foto, non si firma, non sappiamo chi è, però è a Castagneto Carducci ed è sul trattore, quindi
1: bello.
0: Non ho capito cosa dice questo.
2: Chi?
0: Ma chi cosa?
1: Non sappiamo chi.
0: Ma chi cosa?
1: Non sappiamo chi è sul trattore.
0: Chi? Vabbè,
1: chi
0: comunque
1: è?
0: Niente, andiamo con la prossima. Vai con la prossima.
1: Senti che classicone. Chi è?
0: Buongiorno a tutti, siamo al 31 di dicembre del 2026. Oggi è l'ultimo giorno dell'anno e quindi abbiamo Lucio Dalla con
1: L'anno che verrà. Ecco.
3: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: Brava Elisa, brava. Ci piace questa canzone, Kintsugi.
1: Sì, Kintsugi.
0: Kintsugi, perché è giapponese.
1: È giapponese.
0: È arrivata la freddurina da Mattia, che andiamo subito a leggere.
1: Allora, qual è la bevanda preferita dagli svizzeri? L'amaro Lugano. Bravissimo Mattia, questa era proprio questa bella. Amaro Lugano. Perché sarebbe con la C.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su Bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Orocash.
11: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
15: Ma dai, è Luca Argentero.
16: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
17: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
16: Amici illimitati.
17: Ma qui è tutto illimitato.
16: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
17: Ma allora, selfie illimitati.
11: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: per archiviare la pratica?
1: Ho archiviato la pratica, ora la lancio nel cestino.
0: Dai, vediamo,
1: facendo un canestro,
0: cioè,
1: incredibile. Attenzione, vai! Niente.
0: Niente. Per poco, però, c'eri
1: per
0: quasi.
1: Poco. Allora, c'è un malinteso. Vi raccontiamo adesso, ad agosto, una donna di 68 anni che gode di ottima salute. Si è rivolta all'INPS perché non le arrivava più la pensione. La risposta l'ha spiazzata un pochino. Le hanno detto: signora, ma lei è morta.
0: Ma come? E lei dice: ma
1: no,
0: scusi, io
1: sono
0: qua,
1: sono viva,
0: ti sto chiedendo.
1: Lei risulta che.
0: Allora hanno fatto l'indagine. Sembrerebbe che un medico per sbaglio avrebbe compilato il certificato di morte a nome della donna e non a quello di sua madre, che era mancata in realtà tempo
1: la
0: prima.
1: La mamma che era mancata risulta in vita, lei che era in vita risulta morta.
0: Esatto, tu pensa. E quindi niente, per risolvere sto malinteso ha dovuto insistere poco.
1: È dovuta
0: pensate
1: andare
0: un po',
1: in comune per dire: guardi, potete rilasciarmi un certificato di esistenza in vita? E ovviamente l'impiegato del comune dice: ma signora, ma
0: come
1: noi
0: mai?
1: La vediamo,
0: scusi,
1: che sta bene,
0: cioè, perché ha bisogno? Serve?
1: È perché ha dovuto spiegare tutta la faccenda dell'INPS.
0: E vabbè, è stato un errore.
1: La signora sta bene e ha risolto il problema e probabilmente ha percepito la pensione.
0: Speriamo per lei.
1: Magari sta lì tranquillo e beato e dice: non mi arriva la pensione, perché
0: non
1: mi arriva?
0: No, ma perché poi, scusa, ma se ti certificano come morto non esisti più per niente.
1: E vai a dimostrare che sei in vita. Devi andarti a fare un foglio, perché non basta che ti vedono. Cioè,
0: no.
1: Tu mi dici: io sono viva, io ti vedo. Dico: ah, è vero, confermo, sei viva.
0: No, atterra il foglio.
1: Mi dai il tuo documento, vedo che sei tu, dico: sei viva. No, devi andare al comune, farti fare il documento.
0: Esatto.
1: Perché così là, che ti vedono anche loro e ti chiedono il documento,
0: no,
1: ti fanno un foglio che ti dicono: sei viva.
0: Il documento timbrato.
1: Puoi andare là e dire che sei viva.
0: Esatto.
1: E quindi torna a mantenere, eccetera.
0: Così. Vabbè.
1: Sono cose che capitano ai vivi,
0: però. È successo.
1: Però. Si può dire.
0: E se n'è accorta, quindi dai, ora.
1: C'è il volo.
0: No, ci sono le ali.
1: Appunto.
0: Di Max Vezzali.
1: Il volo.
0: Max Vezzali.
1: Il volo.
0: Sì, sì.
1: Con le ali, il volo.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: mai più. Cosa fai questa sera? Io lo so, ma non mi rispondere.
1: Lo so
0: anch'io cosa fai stasera. Allora, c'è stato, parlavamo prima del malinteso di questa donna di 68 anni che si è rivolta all'INPS perché non le arrivava la pensione e ha scoperta di essere morta. In realtà,
1: esatto,
0: in realtà stava benissimo. Qualcuno ci scrive, anzi Paola da Collegno
1: dice: ma se ti dovesse succedere puoi approfittarne per sparire e cambiare vita. Un Mattia Pascal moderno, mica male in alcuni sensi.
0: Potrebbe essere, potrebbe essere.
1: Ne approfitti, fai finta che veramente sei sparito e ricominci da capo una nuova vita.
0: Però come fai? Non c'hai i soldi?
1: Un po' complicato.
0: Devi ricominciare
1: però,
0: tutto, trovarti un lavoro, diventa un problema.
1: Sì, sì.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Vabbè,
0: prego.
1: Chi c'è?

0: Sai che ti stringe forte?
1: Francesco Renga? Brava, molto bene.
0: Allora, al volo, prego.
1: Allora, sai che bello? Sì. Sai che ci hanno scritto? Ci ha scritto Elena, che ha scritto sul gruppo delle cugine, perché hanno un gruppo WhatsApp, la nostra freddurina di prima, quella di Mattia, sull'amaro più amato dagli svizzeri.
0: Bello.
1: E la sua cugina Elisa ha risposto con una freddura, anche lei.
0: Ecco, qual è?
1: Leggo?
0: Sì.
1: Ma se Babbo Natale cade, il Natale slitta?
0: Bella, dai.
1: Bella, perché la slitta chiaramente.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, per star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
5: Scegli PubliTeam. Progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
4: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart.

0: Vimar gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
7: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
13: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
14: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
15: Siamo Elia Nuzzolo
16: e Matteo Ciuccioli,
15: alias Max Pezzali
16: e Mauro Repetto.
15: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
17: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.

0: Goya e Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, ultimo giro di
1: chi è? Non so sapere se voi mi sentite, sì, come devo fare per mandare i messaggi.
0: È sempre uguale, il numero
2: infatti noi li abbiamo raccolti.
0: Stavamo dicendo
2: che ci sono i messaggi.
0: Appunto, il messaggio di Antonio da Margherita di Savoia.
2: Sì, lo leggiamo.
0: È una freddurina, vogliamo leggerlo.
2: Due carabinieri fermano una macchina. Carabiniere. Signore, come vedo non ha montato le ruote invernali.
0: Sono 80 euro. Vabbè, buono 80 euro. Al gommista spendo 320. Meglio la multa allora a questo punto, dice. È carina, grazie.
2: Grazie. Poi salutiamo le ragazze della Playa di Treviglio che non avevano sentito il saluto e noi le salutiamo. Eccole qua.
0: Poi buongiorno, buon pomeriggio e un abbraccio da Antonio, da Torre Maggiore. Ciao Antonio, grazie.
2: Evviva, poi c'è Nando che saluta i suoi fratelli che abitano a Voghera.
0: Ciao. E Mauro e Francesco, un saluto dal Salento, post bagno Rocco dalla provincia di Lecce. Ci ha mandato la foto al mare.
2: Niente male.
0: Sì, poi attenzione,
2: perché questa freddurina te la lascio leggere a te, che prima me l'hai detta troppo bella.
0: Questa è carina.
2: Troppo bella, vai.
0: Ti ricordi?

0: Che lavorava in banca, che diceva sempre prima o poi scappo con la cassa?
1: Sì, me lo ricordo.
0: È morto.
1: Perché scappa con la cassa, inteso, prima me l'ha letta, non avevo capito.

0: sicuramente.
1: Ciao
0: fino adesso,
1: Giuditta.
2: Ciao Mauro, ciao Francesca.
1: No, perché lui parla un po' così, eh?
0: Sì, un po' sì. Ma Giuditta, sei ancora sola anche
2: Hai
0: oggi?
2: Capito? Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Che bello, citazione. Se senti fa livelli, gli puoi dire che noi prima ci siamo collegati con il nostro inviato a Parigi per la Fashion Week.
0: Sì.
1: E quest'anno per l'uomo va di moda il perizoma.
2: Ah, ho visto.
0: Rosa,
1: diglielo,
0: ho visto.
1: Che ho ordinato anche, ne ho ordinati un paio per lui, sì, e che gli arriveranno presto.
2: Li aggiungerà alla sua collezione.
1: Esatto,
0: non vede l'ora di guarire e venire a prendere.
1: Ce l'ha detto il nostro inviato a Parigi.
2: L'unica cosa è che non li deve mettere per uscire, cioè perlomeno non uscire con quelli, perché sennò si ammala di nuovo.
1: Però vanno messi così, li indossano con il maglione di lana collo alto, per il zoma e sotto le scarpe.
0: Beh, l'effetto un po' shock, tutto coperto sotto e tutto un po' così disagio.
2: D'altronde, scusami, Franci, che tu sei più esperta di me anche nelle cose fashion. Se copri sopra, scopri sotto.
0: È una legge matematica.
2: Giusto?
0: L'equilibrio.
1: Si fa così, di fatto che io gliele ho prese. Un modello color nude e l'altro rosa chiaro. Va
0: rosa
1: bene?
0: Che va bene.
1: Diglielo,
2: ho visualizzato.
0: Visualizzato.
2: No, giuro, non volevo. Si è creata un'immagine che adesso come faccio a cancellare?
0: No, guarda.
1: Vabbè, comunque
0: lo
1: salutiamo, dai.
0: Ciao Marco, guarisci presto.
2: Speriamo che guarisca presto.
1: Vi lasciamo con Giuditta e Camorcia ce lo portiamo.
2: Non lo so come. Sì, dice che viene.
1: E noi torneremo domani a partire dalle 13. Grazie a tutti.
0: Grazie Luca, grazie a tutti.
2: A domani.
1: Ciao.
0: Ciao, a domani. Sono le 4.
3: Non me ne vado, che non mi fa.

0: Christmas. Ora non so se è proprio una Miss Italia, però sicuramente lei è una dea. Dito nella piaga, Miss Italia su Radio Italia, solo musica italiana. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Io sono Giuditta Recco, anche oggi abbandonata, così, nella mia solitudine. Intanto ecco, un dato di fatto è che non sono proprio da sola, perché in regia c'è Edo Stanzini.
1: Eccolo!
0: Bravo, non ha fatto ancora niente, cioè gli applausi di solito Edo Stanzini.

0: Si prendono dopo aver fatto qualcosa, non hai fatto ancora niente. Sì, gli applausi preventivi ti sei preso, vabbè. Dicevo, da sola, abbandonata, poi in realtà non lo sono, perché ci siete tutti voi che state ascoltando in questo momento Radio Italia, solo musica italiana, nella speranza che rimaniate qui fino alle 18, perché insomma dai, si sta insieme, ci si diverte, si passa il tempo. Spero anche di alleggerire, per quanto riguarda la città di Milano, questa giornata un po' grigia, devo dire, anche se abbiamo un po' atteso il freschetto, l'abbassamento delle temperature lo attendevamo tutti con ansia, dai, bisogna dire la verità. Quindi fino alle 18 staremo insieme. Oggi l'unica anticipazione che mi sento di fare è che parleremo molto di sport. Sono io titolata a parlare di sport? Assolutamente no, ma lo farò lo stesso. Infatti non lo sono, però lo farò lo stesso, perché sono successe una serie di cose collaterali agli eventi sportivi, soprattutto di questo weekend, che secondo me sono molto interessanti. Al centro, come sempre, però, c'è la musica, e quindi iniziamo.
1: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio.
6: Dio pisima al giardino.
7: È Osvaldo.

la rara capacità di ricentrarci veramente, di darcelo un centro di gravità permanente che ha questa canzone capolavoro del maestro Franco Battiato su Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di noi, ma parliamo di noi, il nostro sito si è rinnovato, ci sono un sacco di novità su radioitalia.it, potete trovare la sezione programmi in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette e la sezione format video dove potrete trovare tutti i nostri format originali. Qualche esempio lo volete? Ve lo dico: Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia, e ce ne sono tante altre, quindi andate su radioitalia.it, che è il sito di chi ama la musica italiana.

0: sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
1: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu, ti aspettiamo a Milano.
0: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
2: Ma possiamo venire anche noi?
0: Sì!
3: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
4: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
5: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose, insomma le solite cose.
6: Non direi le solite cose.
4: L'avventura sta per cominciare.
7: Tenetevi forte.
4: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
12: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99€ e da giovedì termoventilatore a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
14: Signora Coriandoli, sono io.
15: Ciao Fabio.
14: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
15: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
14: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
15: Se Dio vuole.
16: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
17: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
18: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo. Tutto il giorno, tutti i giorni.

Biagio Antonacci con Saif Spirituale su Radio Italia, solo musica italiana. Vi ho anticipato che avremmo parlato di sport, non titolatissima a parlarne, però io sono una grande appassionata di motori, quindi seguo sia la Formula 1 che la MotoGP. E terminato il Gran Premio di Formula 1 in Malesia, sta facendo parlare di sé il pilota finlandese Valtteri Bottas. Perché?

perché per spostarsi, sapete che i Gran Premi di Formula 1 sono da una parte e poi dall'altra completamente del mondo, cioè ci sono veramente grandi distanze da coprire tra un Gran Premio e l'altro, e lui ha deciso di non prendere l'aereo, perché quello lo fanno già tutti i suoi colleghi, lui è diverso, lui si sposta in bicicletta. Allora, Valtteri, intanto non ti sei inventato nulla di nuovo, perché Jovanotti l'ha già fatto quest'estate, quindi, calmino, prima cosa. Seconda cosa è il fatto che ha deciso di percorrere 350 chilometri. Sì, vabbè, forse Jovanotti ha percorso delle distanze un po' più basse, effettivamente. Comunque, la prossima gara sarà a Singapore, quindi lui è partito dalla Malesia e andrà a Singapore in bicicletta. Conta di arrivarci entro giovedì, è partito lunedì. Io non so, non una grande idea, secondo me, Valtteri. Comunque, la strada è per lo più sterrata, lui è un eccellente ciclista e, essendo appassionato soprattutto di gravel, quindi di quella parte del ciclismo che prevede dei percorsi che non sono su strada sterrata, ce la può fare. Poi ho visto anche dei video, la bicicletta che ha Valtteri Bottas costa più o meno come un'auto di Formula 1, quindi secondo me ce la può fare agilmente, non lo so, però insomma ha deciso di fare così. Tra l'altro, molto spesso si tende a pensare che i piloti di Formula 1 non debbano avere chissà quale preparazione atletica, in realtà è una roba faticosissima, cioè devono essere fisicamente davvero molto preparati. Non so se arrivarci già stanco da 350 km in bici sia la migliore delle idee, però ci sono quelli che pensano male e che soprattutto parlano male, che stanno dicendo che forse dovrebbe dedicarsi solo al ciclismo, visto che la sua stagione in Formula 1 non sta andando bene. Cattivi, dite delle cose veramente terribili, non sono d'accordo, io l'ho solo detta, non sono d'accordo. Adesso c'è Ernia, questa si chiama Dedica.

0: Con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ciao a tutti, siamo i Colors e mandiamo un abbraccio gigantesco a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

disco. The Colors, Italo Disco su Radio Italia, solo musica italiana. Una cosa positiva di ottobre, che ci siamo finalmente lasciati alle spalle la stagione dei matrimoni. Eh sì, perché di solito giugno o settembre, dai, ottobre è già un po' più difficile, anche se qualcuno l'ho visto che si è sposato a ottobre. Comunque, bisogna dire la verità, noi vi vogliamo bene, veniamo al vostro matrimonio perché vi vogliamo bene, perché ci fa piacere veder celebrare il vostro amore, questa unione che ci auguriamo tutti che duri per tutta la vita, però è un incubo, cioè dai, nella maggior parte dei casi è un mezzo incubo, soprattutto quelli a luglio in cui fa anche un caldo terrificante. Poi voi che vi sposate avete schedulato una serie di cose, grazie al cielo adesso con le foto insomma si sta un po' settando meglio la situazione, non bisogna più stare ad aspettare gli sposi per due ore senza mangiare, bevendo e basta, perché che cosa vuoi fare mentre aspetti gli sposi? Però è un po' problematico, c'è il tavolo con gli zii che fanno le domande scomode, poi ci sono i cugini che vogliono per forza creare delle nuove coppie, se tu sei single e sei invitato a un matrimonio rischia di trasformarsi in un incubo. Per questo si sta diffondendo sempre di più la tendenza dell'eventationship. Eventationship. C'è la situationship, che è quando ti stai vedendo con una persona, però nessuno dei due vuole dire che è fidanzato. E l'eventationship invece è quando tu cerchi una persona single come te, però non hai nessuna intenzione di fidanzartici domani. È soltanto per quell'evento lì. Cioè tu devi scegliere una persona che venga con te e che si occupi di intrattenerti, cioè sai che è una persona con cui ti puoi divertire, con cui puoi prendere in giro le cose che succedono durante il matrimonio, e quindi diventa tutto un po' più leggero. Alcuna attrazione romantica, nessun sentimentalismo, presenza tattica per evitare le domande scomode ed evitare di essere presi di mira da qualcuno che vuole presentarti mio cugino e farti fidanzare con lui. Posso dire, buona idea secondo me, un'idea che è giusto, che sta prendendo piede sempre di più. Io però volevo dire un'ultima cosa sul tema matrimoni, ed è grazie a tutti coloro che hanno deciso di fare il loro matrimonio a settembre, perché giugno e luglio sono in assoluto i mesi peggiori, e vi ringrazio proprio di persona, vi voglio bene. C'è qualcosa che me

0: Aiello, te l'ho mai detto su Radio Italia, solo musica italiana. Ottobre è anche il mese in cui si inizia a pensare un po' al Natale. C'è una cosa importante, perché a Natale, insieme a Fondazione AIRC, c'è un pensiero che vale più di qualsiasi regalo: sostenere la ricerca e regalare un futuro a tanti bambini e adolescenti che affrontano un tumore. Sullo shop online di AIRC trovi tante proposte per i tuoi regali aziendali. È un gesto simbolico, ma concreto, che può davvero fare la differenza, perché a Natale è il pensiero che conta. Scopri tutte le proposte su nataleaziende.airc.it.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days.

0: Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
4: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
5: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
4: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
6: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
10: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
12: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai!
13: Arca Planet, convenienza nostra!
14: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
15: Ma dai, è Luca Argentero.
16: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
17: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
16: Amici illimitati.
17: Ma qui è tutto illimitato.
16: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
17: Ma allora, selfie illimitati.
18: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

Ma io mi domando e dico, ma dove la trovate un'altra radio che vi mette questi gioielli tutti impestati di pietre preziose? Come Pino Daniele, io per lei, solo qua, solo su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tra l'altro è successa una cosa molto dolce che volevo condividere con voi. Sara Daniele, la figlia di Pino Daniele, si è laureata in giurisprudenza alla LUIS Guido Carli di Roma e la 27enne ha dedicato la sua tesi di laurea al padre, che è scomparso, come sapete, nel 2015, quando lei aveva solo 16 anni. E all'inizio del suo elaborato Sofia ha scritto queste parole: a mio papà, custode dei miei sogni, ispirazione di ogni mio traguardo e per sempre la mia più grande fortuna, perché la musica è una cosa seria e io, come mi hai insegnato, la custodirò con cura e amore. È una cosa così dolce, così bella, così pura che non potevamo fare a meno di condividerla con voi. E tra l'altro è stata anche messa sui social dalla sorella maggiore di Sofia, Sara, e ha fatto chiaramente il giro di tutto il web. Ci faceva piacere condividerla anche con voi. Adesso c'è Sfera e Basta, questo è Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: generazioni. Puro sangue.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

I Negramaro, estate su Radio Italia, solo musica italiana. E vedi, questa estate che vorrei potesse non finire mai, e invece è finita. È così, non c'è nulla da fare. Però non sono finite le nostre due ore insieme, perché ne abbiamo ancora una. Questo significa che sono le 17.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Caro carburanti, con la fine dello sconto sulle accise sale il prezzo del gasolio. Diesel a 2,19 centesimi al litro, 2,25 anche nei distributori che avevano imposto il tetto. Legge elettorale, ultime battute per l'approvazione alla Camera. Il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, protestano le opposizioni. Giovedì il voto finale. In Francia, dalla protesta degli studenti allo sciopero nazionale, alla mobilitazione nei licei, si aggiunge il settore pubblico, polemica per la gestione dell'ordine in piazza. La crisi di governo e le elezioni anticipate in Spagna, dopo la bocciatura in Parlamento, Sanchez riesce a far approvare i decreti per l'emergenza abitativa. Massiccio attacco ucraino verso Mosca e i russi replicano a Kiev e Zaporizhia. Due navi bulgare centrate da droni nel Mar Nero, allarme di Berlino sullo scontro con la Russia. Il delitto di Garlasco, spunta una valutazione psicologica su Alberto Stasi mai depositata dai PM, accertamenti anche sullo smaltimento dei reperti dopo la condanna definitiva. Stagione è finita per Sinner, il numero uno al mondo tornerà nel 2027. A fermarlo un problema al ginocchio destro, devo pensare alla mia carriera a lungo termine, spiega sui social. Giovanni Malagò, commissario della FIGC, la giunta del CONI ha votato all'unanimità, ora il provvedimento all'esame del Consiglio nazionale per la ratifica.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera. In Calabria, sulla statale 280 dei Due Mari, corsia chiusa presso l'incrocio Catanzaro, strada statale 109 bis della Piccola Sila, direzione incrocio Santa Maria di Catanzaro, strada statale 19 quater. In Sicilia, sulla statale 624 Palermo-Sciacca, lavori di manutenzione dopo Campo Reale per Capparrini e prima dell'incrocio Cozzo di Renelli, direzione Sciacca. Possibili rallentamenti sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo presso lo svincolo di Partinico in direzione Palermo. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, possibili rallentamenti sull'incrocio Cerignola Centro, direzione incrocio Padova. In Calabria, sulla statale 106 Ionica, corsia chiusa a causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ferruzzano-Marina e prima dell'incrocio Bianco. In Lombardia, sulla statale 596 diramazione dei Cairoli, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Cozzo e prima dell'incrocio di Terranova. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Rispetta sempre i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Se siete stati attenti all'inizio di queste due ore qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, ho detto che avremmo parlato parecchio di sport. Infatti ci ritorniamo a parlare di sport, perché diciamo che di solito noi siamo abituati a vedere i giocatori di qualsiasi sport che se la prendono un po' con l'arbitro, no? Cioè, quando ci sono decisioni che in qualche modo possono essere discutibili, ci sono giocatori che se la inveiscono anche un po'. Il pubblico, appunto, il pubblico non ne parliamo, può capitare. Però negli Stati Uniti si è ribaltata tutta la situazione.
1: Excuse me.
0: È tutto al contrario, cioè è andato tutto all'altro modo. Cosa è successo? C'era una partita di football americano che, si sa, insieme al baseball è praticamente lo sport nazionale negli Stati Uniti. Mancavano pochi minuti alla fine e l'arbitro si è trovato in mezzo a una protesta, cioè ci sono stati un po' di giocatori che stavano protestando, ma tra l'altro una protesta anche abbastanza contenuta. C'era un giocatore in particolare in campo che se la stava prendendo con lui e gli stava cercando di spiegare le sue ragioni, e il direttore di gara si è girato verso il giocatore di football americano, che tra l'altro i giocatori di football americano sono giganteschi, io non l'avrei fatto al posto dell'arbitro, però lui si è girato e l'ha mandato proprio in quel posto cui ci sono un sacco di persone, perché quotidianamente vengono mandate là un sacco di persone, però l'ha fatto proprio anche a favore di camera, quindi se ne sono accorti tutti, e qui c'è un'annosa questione. Allora, diciamo che quando questa cosa succede da parte dei giocatori verso l'arbitro ci sono delle sanzioni, ma quando la cosa succede al contrario, cioè chi arbitra l'arbitro? Chi dà delle sanzioni? Chi spinge gli spingitori di cavalieri? Questo è veramente una questione che, insomma, verrà indagata, anche perché, essendo successo il tutto a favore di telecamera, ovviamente se ne sono accorti sia i tifosi che erano lì sul campo, sia i tifosi che stavano guardando la partita da casa. E quindi io

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Italia, solo musica italiana. Io volevo parlarvi di una città adesso, perché ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è meraviglia, storia, emozione. Una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere, una piazza dove ogni passo diventa un ricordo. È cambiare prospettiva e scoprire che qui anche il tempo ha un altro gusto. Padova, da vedere, da vivere, da sentire. Piacere. Padova.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: Migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: Amore, non rompere le uova.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
7: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
8: Vimar, energia positiva.
9: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
10: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
9: Pasta un penny.
11: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
12: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
13: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
14: Siamo Elia Nuzzolo
15: e Matteo Ciuccioli,
14: alias Max Pezzali
15: e Marro Repetto.
14: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
16: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
17: Sognare una vacanza d'inverno?
18: Previsto.
17: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
18: Inaspettato.
17: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
18: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
17: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore su Radio Italia, solo musica italiana. È successa una cosa negli Stati Uniti, tra l'altro, prendendo ispirazione da uno dei miei film d'animazione preferiti, che inizia forse in uno dei modi più tristi che io ricordi. Indovinate qual è? 3, 2, 1, esatto, è Up. Up è devastante, però c'è una scena che è veramente molto poetica, che poi è quella che dà inizio a tutta una serie di vicissitudini che fanno sì che il film esista, ed è la scena dei palloncini, quella in cui la casa viene trasportata dai palloncini volando nel cielo. Ecco, un signore che si chiama Jonathan Trapp ha preso il volo, attaccato a 94 grandi palloni. Riempiti con dell'elio. Perché? Perché sì, perché per quale motivo non doveva farlo? Scusate, cioè, ma mi sembra logico, no? In realtà era nell'ambito di una manifestazione che si chiama Albuquerque Balloon Fiesta. Quindi era chiaramente una festa che aveva a che fare con i palloncini nel New Mexico. E lui è una cosa pericolosissima, poi, perché, cioè, vediamo la poesia del gesto, ma è una cosa oggettivamente pericolosissima, perché potresti andare fuori rotta, potresti finire più o meno ovunque. E poi come fai ad atterrare? Devi diminuire la quantità di elio all'interno dei palloncini oppure tagliarli, ecco, è una roba abbastanza complicata, però è andato tutto bene. Il volo è partito appunto da questa città, da Albuquerque nel New Mexico, è proseguito verso ovest, si è concluso in Arizona. La preparazione ha richiesto 3 giorni che sono stati necessari per trasportare l'ingente quantità di elio al sito di lancio. Tra l'altro, io quando avevo letto così l'incipit di questa notizia, mi ero preoccupata per la parte ambientale. Invece, essendo comunque 94 palloni che non sono stati poi bucati o lasciati volare, ma sono stati sgonfiati in modo che lui potesse atterrare, anche dal punto di vista dell'ecologia, tutto perfetto. L'unica cosa è che ha rischiato la vita. Tra l'altro, secondo me, per una cosa abbastanza inutile, però tutto è bene quel che finisce bene. È andata bene per stavolta. Ci sono Geolier con Achille Lauro per noi.

0: Cesare Cremonini, buon viaggio, Share the Love su Radio Italia, solo musica italiana, annunciazione, anzi, come dicono gli anglofoni, quelli bravi, save the date. Perché da domenica 11 ottobre, in diretta sul 9 e in streaming su Discovery Plus, torna Fabio Fazio con Che tempo che fa. Interviste, attualità, grandi ospiti e tanti momenti tra comicità e intrattenimento con l'immancabile Luciana Littizzetto al suo fianco. E quest'anno Che tempo che fa raddoppia, perché dal 14 ottobre ogni mercoledì arriva anche Il tavolo con nuovi ospiti, risate e tutta l'ironia del programma. Che tempo che fa ogni domenica alle 19.30 e con Il tavolo di Che tempo che fa ogni mercoledì alle 21.30. 15 sul 9.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona perché mia.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
1: Iperceramica.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Gimmo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
10: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: D.O.P., solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
15: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
17: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
18: Le uova naturelle.
19: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
20: Sì, è di là sul divano.
19: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
20: E che fa? È uguale, no?
21: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
22: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
23: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Mama Cabana su Radio Italia, solo musica italiana. Io ho un guilty pleasure che è incredibile, che è proprio il mio animale preferito, forse più dei gatti, e sono le mucche. Perché io trovo che le mucche siano degli animali meravigliosi. Il naso delle mucche in particolare è proprio una cosa che è irresistibile. Avrete visto la notizia di qualche giorno fa: in Alto Adige è stata soccorsa una mucca che aveva deciso di entrare in piscina e non riusciva più a uscire. Quindi sono arrivati i pompieri e l'hanno aiutata. Una cosa simile si è verificata proprio in questi giorni in Spagna, cioè tra la Spagna e la Francia, sui Pirenei francesi. Una mucca è rimasta bloccata nel fango. Ora, qual è il punto? Che tutto quello che è successo dopo il fatto che questa mucca è rimasta bloccata è stato ripreso da un escursionista. Questo escursionista ha visto un elicottero che si stava alzando e si vedevano inizialmente solo le pale in questo video che lui ha fatto, e si aspettava che l'elicottero trasportasse dei viveri per il rifugio di montagna che era poco lontano. In realtà, sotto questo elicottero, imbracata, tutta messa, c'era una mucca, che era appunto la mucca che era in difficoltà e che è stata salvata proprio con questo elicottero. Un salvataggio abbastanza insolito, però mi dicono che abbiamo in collegamento la mucca che vuole fare un commento. Sentiamo. Eh sì, deve dire ancora qualcosa? Vuoi aggiungere? Sono molto d'accordo con te, dice che comunque è stata un'esperienza abbastanza scioccante anche per lei, che l'escursionista ha poco da lamentarsi, perché lei si è trovata da essere bloccata all'interno di una pozza di fango ad essere appesa sotto un elicottero. Comunque un'esperienza non bellissima, e credo che voglia anche citarlo per privacy. Lo so che i muggiti, ecco, hai ragione, sono d'accordo con lei. Sì, in tre muggiti ha detto tutto questo. Io sono un interprete ufficiale del linguaggio delle mucche, del mucchese, quindi fidatevi di me. Comunque io avrei voluto essere nell'escursionista, perché è un'immagine che vedi sicuramente una volta nella vita e mai più. C'è Mina, vento di passione. Il ric-

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: capito com'è? Passa Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale su Radio Italia Solo Musica Italiana e mi arrivano questi due, Emiliano e Daniela.
1: Sì, vabbè, lui
0: ve l'ha
1: forse
0: chiamata.
2: Capito, così.
1: Riesce a fare 50 flessioni di fila, tipo un record personale imbattibile.
0: I push-up?
1: Sì, sì, push-up.
0: 50?
1: Scusate se non ho usato il termine tecnico.
2: Anche di più, anche di più di 50.
0: Mamma
1: capito?
0: Mia,
1: capito,
2: e non sulle ginocchia, eh.
0: Vabbè, questo lo davo per scontato, cioè, come stai messo la carbonara? Buona?
1: E il crociato
2: faccio
1: come
2: una
1: va?
2: Carbonara fuori dal mondo.
0: Gin tonic?
2: Se non mi fossi fatto il crociato sarei
1: il
2: in Serie A.
0: No, vabbè, però devo dire che sono rimasta ammirata su questa cosa delle flessioni.
1: Una volta l'ha fatto anche qua,
0: sì? Ha fatto 50 flessioni, sì, o il gin tonic?
2: Entrambi.
1: 50 flessioni e 50 gin tonic, vanno una a uno.
0: Posso
1: la
0: dire che forse 50 gin tonic avrei forse più rispetto di chi riesce a fare 50 flessioni. Oppure insieme, appunto, 50 e 50.
1: A ogni piegamento.
2: Devo provare quella cosa lì, insieme devo provare.
0: Io ho provato una cosa.
2: Cosa?
0: Lunedì, sono andata a giocare a tennis e prima di entrare sul campo ho bevuto una birra media.
1: Com'è andata?
0: Male.
1: Chi l'avrebbe mai detto?
0: Non fatelo mai. Non lo fate.
2: Di solito la birra si beve dopo l'evento sportivo.
0: È un'idea agghiacciante. Sì. Non, anche non so perché.
1: Il beer pong, no?
0: Sì.
1: Volendo, cioè che è una tipo.
0: Sì, però
2: che vorrei sport
0: pallina.
2: Olimpico io quello, però ancora non è diventato sport olimpico.
1: Ma magari un giorno.
2: Chi lo sa.
0: Comunque non fatela questa cosa, l'ho testato io per voi, non bene, non benissimo.
1: No, no.
0: Va bene, allora io vi lascio tutto. Vi lascio con Emiliano e Daniela, ringrazio Edo Stanzini che è stato in regia, noi ci risentiamo domani, chissà se tornerà Marco, e se non tornerà ce ne faremo una ragione.
1: È così.
0: No, sto scherzando, no. Ciao Marco, un abbraccio, a domani.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: In Francia, dalla protesta degli studenti allo sciopero nazionale, scontri a Parigi, tensione, arresti in altre città, polemica per la gestione dell'ordine pubblico. Caro carburanti, con la fine dello sconto sulle accise sale il prezzo del gasolio diesel a 2,19 al litro, a 2,25 anche nei distributori che avevano imposto il tetto. Legge elettorale, ultime battute per l'approvazione alla Camera, il governo incassa la fiducia sul primo dei tre articoli, protestano le opposizioni, giovedì il voto finale. La crisi di governo e le elezioni anticipate in Spagna, dopo la bocciatura in Parlamento Sanchez riesce a far approvare i decreti per l'emergenza abitativa. Il delitto di Garlasco, spunta una valutazione psicologica su Alberto Stasi mai depositata dai PM, accertamenti anche sullo smaltimento dei reperti dopo la condanna definitiva. Trovato morto in casa a Torino a luglio col cranio fracassato, arrestata la moglie e il nuovo compagno della donna con l'accusa d'omicidio, progettavano la fuga all'estero. Stagione finita per Sinner, il numero uno al mondo tornerà nel 2027, a fermarlo un problema al ginocchio destro, devo pensare alla mia carriera a lungo termine, spiega sui social. Giovanni Malagò, commissario della FIGC, la giunta del CONI ha votato all'unanimità anche

0: Il Consiglio nazionale ratifica la nomina dell'ex presidente della federazione.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: La metafora della moto come idea di libertà, che poi dovrebbe essere quello che l'amore dovrebbe rappresentare. Amore è Elisa su Radio Italia Solo Musica Italiana, proprio all'inizio di questa serata del 6 di ottobre. Buon martedì, buona serata a tutti da parte di Lucio Corsi, ah no, di Daniela Cappelletti.
1: Sono vestita
0: oggi Lucio Corsi.
1: Buonasera a tutti, oggi mi sono ispirata a Lucio Corsi, jeans molto stretto, stivale biker alto, una felpina, mi manca un po' il basco, non
0: manca
1: è
0: il
1: neanche
0: basco.
1: Il basco, è una specie di, come si chiama il cappello?
0: Un cappello alla francese,
1: è un cappello alla francese,
0: comunque,
1: sì.
0: Vediamo se riusciamo a recuperarlo.
1: I capelli sono anche simili, lunghi e lisci, quindi insomma oggi mi sento un po' a Lucio Corsi, ragazzi. Sì.
0: Manca, diciamo, quel briciolo di talento a scrivere le canzoni, però
1: ho capito, non è che esteticamente non è che posso essere tutto Lucio.
0: Immaginatela così, va bene? La nostra Lucio Corsi che ci accompagna da qui fino alle 20.
1: Potete chiamarmi Lucetta oggi, se volete. Poi c'è anche Emiliano Nino Picardi.
0: Buonasera a tutti, ma soprattutto c'è il pollo con tutte le galline,
1: tutto il cucuzzaro, tutte
0: pollo.
1: Le sementi già date per l'aperitivo.
0: Le sementi, senti come mi parla agraria.
1: Tra l'altro termine sbagliato, perché saranno quelli da piantare, le sementi.
0: No, sai che potrebbe essere, non lo so.
1: Ditemelo, amici agricoltori, amiche agricoltrici, si dice così, non lo so. 331-995-0095 è il nostro numero per raggiungerci via WhatsApp. Nelle vesti di te stesso oggi.
0: Io sono nelle vesti di me stesso, sì. Prendiamo cura delle vostre prossime tre ore, dell'inizio di questa serata, a cavallo, dai, tra il tardo pomeriggio e il vero inizio della serata, negli ultimi appuntamenti, nelle ultime cose da fare, le corse di questo martedì, con la radio accesa su Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: per ascoltare un po' delle nostre storie, sì, un po' di notizie che riguardano il mondo della musica, poi, e soprattutto tante belle
1: poi
0: canzoni.
1: Poi ringrazio Ultimo, che insomma questa canzone sappiamo molto bene averla dedicata alla mia città natale.
0: Certo. Ah sì sì, certo, ad Alba, ovvio, sì, sì.
2: Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

senza meta in questa strana via. Amo l'alba perché è come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mandarla via.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco

0: Superstar si chiama così il pezzo che vede insieme Tiziano Ferro e Giorgia, appena ascoltato Radio Italia, solo musica italiana.
1: Correggiamoci subito, allora, non sono sementi quelle che si danno alle galline.
0: Sapevo che sbagliavo, però mi veniva così.
1: Sementi è l'insieme di semi selezionati, puliti e preparati per la semina in agricoltura, orticoltura e giardinaggio, mentre sono granaglie.
0: Ma diceva anche Pollo che lui ne sa, perché avendo le galline, becchime.
1: Becchime, certo, ancora più specifico.
0: Ecco, felici che adesso abbiamo azzeccato il termine.
1: Bene, possono cenare anche loro tranquillamente.
0: Dai.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
1: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
2: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
1: Siamo Elia Nuzzolo
3: e Matteo Ciuccioli,
1: alias Max Pezzali
3: e Mauro Repetto.
1: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
4: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
7: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: Leviamo.
1: Le piastrelle?
0: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
0: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da Iperceramica.
2: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: Dall'italiana assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 11 ottobre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Laura Pausini. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
7: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: fango e la sua oro, anzi per dirla come Olly che abbiamo ascoltato poco fa qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, Ogo, alle 18.32 di questa serata insieme, presto occupiamoci delle questioni sentimentali, amici, amiche di Radio Italia Solo Musica Italiana, quante batoste d'amore avete preso nella serata?
1: Incontabili.
0: Quante volte Cupido vi ha girato le spalle?
1: Ma Monello Cupido.
0: E allora serve questo manuale sentimentale che è stato pubblicato sul web, che ci aiuta a districarci nel mondo dell'amore.
1: Allora, intanto viene suddiviso in fasce d'età. Si chiama proprio manuale di sopravvivenza sentimentale. Partiamo dalla generazione dei più giovani, quelli della Gen Z, no? Quelli nati tra il 97 e il 2012. Loro, per esempio, mettono la sicurezza emotiva al primo posto. Per loro conta tantissimo il dialogo, poter parlare apertamente di argomenti personali, fragilità, bisogni affettivi. Sono una versione un po' evoluta delle generazioni prima a livello emotivo.
0: Allora, se trovate la persona giusta è quella con cui potete sentirvi accolti, aperti, innamoratevi di quel tipo di
1: normale,
0: persona. No, in particolare quelli della Gen Z.
1: Sì, poi i millennials di cui io faccio parte sono più concreti, siamo più concreti. Oltre all'intesa amorosa cerchiamo degli obiettivi condivisi e quindi vogliamo dividere equamente dei budget, delle scadenze, la gestione della casa, obiettivi lungo termine. Lo trovo comunque un buon modo di condividere anche questo, integrato a quelle emotive. Cioè dovrebbe essere un po' tutto insieme, secondo me.
0: Condividere la quotidianità.
1: Sì, beh, giusto, dai.
0: Per noi che facciamo parte della generazione X, cioè noi baby boomer.
1: No, due cose diverse. Tu sei la X e i baby boomer sono.
0: Ah, ok. Allora, per noi della X e per i baby boomer.
1: Ma mai,
0: figurati. La stabilità è fondamentale. Più della felicità, più delle farfalle nello stomaco. Ci arriviamo con il corteggiamento classico, con il matrimonio, la costruzione di una famiglia. Cioè a noi serve avere delle radici, delle basi sicure.
1: Però la costruzione di una famiglia passa anche per l'appoggio emotivo, per la condivisione, quindi non trovo
0: che le cose.
1: No, perché
0: quelle per la Z, a noi ci basta solamente due cuori e una capanna.
1: Dalle mie parti mariasse, sposarsi.
0: Siamo a posto così.
1: Tuttavia gli esperti ci ricordano che le etichette poi generazionali non sono così rigide, no? E ogni individuo poi resta unico, a prescindere dall'età, dalla mentalità, dal contesto sociale in cui è immerso, in cui è cresciuto. Sono troppe cose.
0: Grazie esperti
1: difficili
0: per averci spiegato anche questa volta la banalità assoluta.
1: Non è così banale.
0: Cosa conta in amore? Prego, cosa conta in amore?
1: L'emotività, la condivisione, la famiglia.
0: Pollo, tutte. Che cosa conta in amore? Fatto gli occhi a Alice.
1: Gli occhi della paura e direi, magari ce lo dite voi cosa conta per voi in amore, ce lo raccontate al 331-995-0095.
0: Intanto Annalisa con Madame, che bella che è questa, amica.

0: battito.
1: E quando aumenta pure il battito, stai abbastanza certo che amore ce n'è, secondo me.
2: Potrebbe,
1: un
2: sì.
1: pochino sì. Fedez su Radio Italia, solo musica italiana. Stavamo un po' parlando delle cose più importanti in amore e l'abbiamo suddiviso proprio a livello generazionale prima, poco fa.
2: Sì, con una ricerca che arriva dai social, vi abbiamo chiesto che cos'è l'amore per voi, cosa serve in amore sempre. Vania dice il rispetto. In amore conta presenza, condivisione e cooperazione.

0: Grazione, scrive qualcuno che ci raggiunge al 331 995 0095.
1: Sono d'accordo con chi scrive anche ironia.
0: Ironia, vero?
1: Bisogna riuscire ad averne per alleggerire spesso, no?
0: Sono d'accordo.
2: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo, per tutto ottobre a solo 1,75€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando!
4: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
5: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
4: E l'attenzione alla strada?
5: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora la posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
4: Qual è il beneficio per chi guida?
5: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
4: Scopri Ford Blue Cruise su ford.it.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Pronto?
2: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
1: Beh, un po'.
2: Ah, mi dispiace, non volevo.
1: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
2: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
1: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
3: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica, che tempo che fa? Il mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona perché mia.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
12: Ma deve essere anche complicata?
11: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
12: La procedura X-Fir?
11: La attiviamo noi.
12: La conservazione digitale è a norma?
11: Ce ne occupiamo noi.
12: Ti servono SPID o firma digitale?
11: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
12: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
11: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
13: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
14: Sono Gianmarco Tamberi.
15: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
14: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
15: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
13: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
16: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
17: Bertolotto, cambiare le porte.
18: C'è un posto dove tutto può accadere.
19: Ricordate, non andate in quel bosco. Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose.
20: Cos'è questo posto?
21: È l'albero di molto lontano.
18: Preparati a lasciare il mondo che conosci e a scoprirne uno incantato.
21: È fantastico.
18: L'albero di molto lontano. Dall'8 ottobre al cinema.

light you up, light you up, light you up. I want everyone.

0: Alfa e Giova, Alfa e Giovanotti nella serata insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buon vento, che poi è il modo con cui i marinai, i naviganti si augurano buon viaggio. Allora buon vento a tutti quelli che alle 18:54 di questo 6 di ottobre sono in nostra compagnia, magari sì, si stanno spostando. Dove andate di bello?
1: E anche buon vento a tutti quelli che stanno navigando verso il mercoledì, quindi verso il metà, la metà della settimana, che voglio dire, è già un bel traguardo.
0: Gran bel traguardo.
1: Secondo me, sì? Bisogna fare tutte le cose passo passo. Se ci volete raggiungere con un WhatsAppino, il 331-995-0095 è il nostro contatto, poi c'è il sito raditalia.it, l'app, lo streaming, cioè tanti modi per stare insieme, no?
0: Ci sono un sacco di modi per essere dei nostri nel cuore di questa serata all'inizio della settimana, ci sono anche un sacco di modi per cantare le canzoni di Ligabue, uno è seguirla con qualcosa per te. Senti.

0: Elodie con Bagno a Mezzanotte su Radio Italia, solo musica italiana. Magari c'è qualche posto in Italia in cui ancora si fa il bagno, anzi sicuro che c'è.
1: Mi dicevano che a Ischia ieri c'erano 27 gradi, forse non a mezzanotte ma di giorno si poteva fare il bagno.
0: Hai degli amici ischitani?
1: Sì. Mi dicevano che si poteva ancora fare il bagno. Tra l'altro credo non sia l'unico posto, penso che in una buona parte del sud Italia si possa tranquillamente
0: penso
1: fare ancora
0: Sicilia,
1: il bagno.
0: In Sicilia, in Puglia ci siano diversi posti in cui è ancora plausibile, non solo.
1: Che bello. Quanto è bella l'invidia. Fino alle 21 insieme, ancora due orette per stare con Daniela ed Emiliano.
0: 19 un minuto.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud e fino al basso Lazio. Peggiora al nord-ovest, buono altrove. In giornata migliora al sud, ma una perturbazione raggiunge il nord con peggioramento del tempo, soprattutto sui settori occidentali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: 1 a 10, bella almeno 100. Che capolavoro,
1: stupenda.
0: Spacca cuore, Samuele Bersani qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Capolavoro della musica, come capolavoro di Zverev. Avrete capito che stiamo per parlare di con chi? La nostra esperta, per
1: sono proprio io
0: che ci svela il diabolico capolavoro di Zverev.
1: E intanto spacca cuore perché il messaggio di Sinner è proprio oggi pubblicato sui suoi canali ufficiali, toglie ogni dubbio sulla sua situazione di salute riguardo il ginocchio, ha dato forfè per tutto il 2026, qualcosa che deve curare molto bene, quindi insomma
0: si è preso del tempo
1: giustamente. Ovviamente un po' di delusione da parte dei tifosi c'è, però questo vuol dire anche che cederà lo scettro di numero uno al mondo e chi prenderà il suo posto, l'hai già spoilerato, hai rovinato tutto. Bravo. Alexander Zverev.
0: Ma scusami, ma è certa questa cosa? Cioè Zverev sicuro diventa il numero uno?
1: Sì, entro la fine dell'anno diventerà il 30° giocatore della storia a raggiungere il primo posto in classifica. Difficile in realtà dare una data precisa quando avverrà in concreto il sorpasso, dipende anche molto dai risultati di Alexander Zverev ovviamente. Potrebbe essere a Vienna oppure in occasione del Master 1000 di Parigi. Di certo Jannik non potrà difendere gli oltre 3000 punti raccolti nel finale della scorsa stagione, perché voi sapete che più punti si fanno in una stagione poi vanno difesi, e quindi se non giochi non li puoi difendere.
0: Certo, però scusami, io ricordo che grosso modo un anno fa ci raccontavi che noi che non giochiamo a tennis eravamo più vicini in classifica a Zverev di quanto Zverev fosse a Sinner.
1: Ce la siamo tirata, ragazzi.
0: Capito?
1: Allora c'è da dire che anche forse ad Alcaraz forse.
0: No, all'epoca Alcaraz e Sinner erano vicinissimi, qualche migliaio di punti.
1: La
0: invece Zverev era molto più indietro.
1: Alcaraz non può pensarlo perché comunque non ha giocato per dei mesi, quindi non può arrivare ovviamente al numero uno in classifica. Sinner adesso è fuori da un po' e chiaramente Zverev è il terzo in questa mensa. Zverev è il terzo.
0: Capito, il terzo gode, tra i due litiganti il terzo gode,
1: allora,
0: come diceva il proverbio.
1: Un'altra roba da dire è che Zverev è un giocatore meraviglioso,
0: sì.
1: È un ragazzo che ha anche dei problemi di salute, che non ha mai mollato niente, ha avuto un infortunio bruttissimo, quindi tra tutti sono contenta che sia lui.
0: Caro Alexander Zverev, sono contento che mi sorpassi nel tennis, ma io adesso sorpasso in moto. Questo... perché ho preso la patente.
1: Bravo Ian,
0: e adesso finalmente posso fare le gare con te di moto.
1: Dopo
0: e sorpassarti
1: 5 volte, 6 volte che
0: sì. Vabbè, lui non giocherà più per quest'anno a tennis, ma almeno va in moto.
1: Speriamo torni presto. Però
2: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pisimo al giardino.
6: È Osvaldo.

0: proprio del titolo della canzone di Blanco, Maledetta rabbia nella serata di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sciò la rabbia, solo, solo buone vibrazioni, basta.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: uno stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Che tempo che fa raddoppia domenica Che tempo che fa e mercoledì il tavolo di Che tempo che fa sul 9.
12: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
15: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
16: Anch'io,
14: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
16: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
14: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
17: Ciao AI, a chi mi devo rivolgere per rinnovare i miei ambienti? Li voglio più belli, capaci di raccontare chi siamo, far star bene il mio team e fare colpo sui clienti, anche senza fermare l'attività o gestire mille fornitori.
18: Scegli PubliTeam, progetta e realizza soluzioni che raccontano il tuo brand e l'esperienza delle persone, valorizzando ciò che esiste. Un unico partner, un risultato su misura per te.
17: PubliTeam, da 30 anni rende possibile ciò che immagini. Scopri come su PubliTeam.it.
19: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Ta-dan. Partigiano Reggiano, Sugar Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana, altro che Reggiani. Dobbiamo andare in Cina, lì sono tecnologicamente più avanzati, hanno delle idee brillanti. Ogni tanto, direi spesso, dovremmo prendere spunto. Questa per esempio è una cosa che ci cambierebbe la vita.
1: Vi confesserò che questa cosa l'ho letta qualche tempo fa e l'ho proposta a Nino. E Nino mi ha detto: io non so se ne voglio parlare in radio, ma lo voglio per me.
0: Lo voglio per me, certo.
1: Questa è una confessione che vi devo fare. Ed è il water robotico.
0: Sì.
1: Che raggiunge in autonomia chi ha bisogno di utilizzarlo. Cioè tu lo chiami, non so, con l'app, o magari dai un nome, non so.
0: Noi della mia generazione ci ricordiamo di Supercar, la macchina che tu chiamavi Kit e ti veniva incontro.
1: Certo.
0: In questo caso invece di Supercar è Supercess.
1: Allora
0: sfreccia fra i corridoi e ti arriva.
1: Questo water ha dei sensori e dei sistemi di navigazione, addirittura è in grado di muoversi all'interno dell'abitazione, quindi evitando anche gli ostacoli. Presente quelle aspirapolveri
0: che
1: adesso
0: i robottini.
1: Esatto. In più ha anche delle funzioni automatizzate, tra cui lavaggio, asciugatura con aria calda e sterilizzazione.
0: Cioè,
1: fa
0: capito?
1: Tutto da solo.
0: Meraviglia.
1: Ti sistema pure a te tutto.
0: Meraviglia. Costa la bellezza di 3.500 euro al momento. È pensato per aiutare in realtà gli anziani, le persone con mobilità ridotta. Però in Cina sta andando fortissimo. Secondo me, se arrivasse. L'unica cosa che mi domando è come scarica poi? Perché c'è.
1: Scusa, fa tutto da solo. Andrà in un punto
0: e poi
1: scaricherà. Adesso questo non è dato sapere. Però per 3.500 euro credo che debba fare anche il caffè, devo offrire anche la sigaretta lui.
0: Però è comodo. Posso dare un'idea per un nome? Chiamiamolo Vatel.
1: Avevo paura giustamente.

0: fare Dana Bertè, cosa ti aspetti da me? Siete nella serata di Radio Italia, solo musica italiana, ma io mi aspettavo quello che è successo, lo speravo in realtà, Nino.
1: Noi cosa ci aspettiamo da Loredana Bertè? Che resti così, una diva clamorosa in ogni occasione. E è stata la Bertè grande ospite del primo dei tre concerti di Laura Pausini al Forum di Milano e ha scatenato l'inferno.
0: Tra l'altro insieme hanno cantato un pezzo che così proprio, Non sono una signora, brano che proprio la Pausini ha scelto per l'album di cover Io canto due, e Loredana Bertè ha commentato sui social in questo modo: cantare insieme è stato strepitoso, ha condiviso anche un video dietro le quinte di questa insomma serata pazzesca.
1: Laura invece, Laura Pausini, ha scritto: ho avuto l'onore di cantare insieme a una vera regina, era la prima volta per me sul palco con lei, ma quante volte l'ho desiderato, grazie per l'immensa artista che sei, per l'amica che dimostri sempre di essere. Tra l'altro c'è questo video che gira sui social in cui mentre cantano Non sono una signora, la Pausini si gira verso il pubblico e chiede un applauso per la regina.
0: Meraviglioso. Ha fatto benissimo, Laura. Tra l'altro la Pausini si esibirà al Forum anche stasera, tra il pubblico ci sarà anche la nostra redazione, quindi da domani potete vedere tutte le info, tutte le news che riguardano questa serata sul nostro sito raditalia.it.
1: Vi basterà fare un salto lì per non perdervi neanche un istante del racconto.

0: Bravi, allegri, divertenti come sempre, i pinguini tattici nucleari che chiedono scusa in tre lingue, in inglese, in spagnolo e in italiano. Sorry, scusa, lo sento. Su radioitalia.it allora, trovate invece un sacco di novità.
1: Come si dice, il nostro sito si è rinnovato in inglese. Spagnolo, dai, spagnolo.
0: Il nostro sito si è rinnovato.
1: Ecco, giusto. Però è tutto in italiano.
0: Fate su un saltos su radioitalia.it.
1: No, senza le S, se no non ci arriva. Radioitalia.it, e all'interno trovate due belle novità.
0: C'è la sezione programmi, in cui potete riascoltare tutte le nostre dirette, anche quella di stasera, la sezione format video, dove invece potete trovare i nostri, guarda caso, format originali. Ci sono Amore Psiche, A Tu per Tu, Fuori Tempo, Radio Italia Music Week, Scelte Impossibili, Traccia dopo Traccia,
1: e poi
0: un sacco di altre cose interessanti.
1: Comunque, radioitalia.it è il sito di chi ama la musica italiana.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
8: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
9: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
8: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
9: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto in provincia di Pordenone con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
14: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
15: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
16: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su AIRC.it/Natale.
17: la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
18: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: C'è Antonello Venditti qui su Radio Italia, solo musica italiana. Ci vorrebbe un amico che ti manda dei meme bellissimi per svoltarti le giornate. Sapete, no, che i social sono un posto meraviglioso,
1: a volte bellissimo, un luogo ameno, certe volte spesso no, però in questo caso decisamente sì.
0: Sta girando nelle ultimissime ore, nelle ultime giornate, un meme fantastico in cui il bomber della Francia, il più grande calciatore del
1: Paris,
0: Kylian Mbappé, diventa napoletano. È vestito con la casacca del Napoli, con la maglia azzurra della mia squadra del cuore, parla in napoletano strettissimo e diventa il protagonista di alcuni dei meme più famosi degli ultimi anni di Instagram.
1: Essendo che tu sei madrelingua napoletana, no? Vorrei capire da te se riesci a riprodurre qualcosina. Ovviamente è fatto con l'intelligenza artificiale, Mbappé non parla una parola di lingua napoletana.
0: Ovviamente, è proprio messo in sopra dei video che erano già diventati virali per i fatti loro, in cui però il protagonista non è più quello del video originale, ma è per l'appunto Mbappé. C'è lui che, per esempio,
1: che
0: fa
1: dice?
0: La limonata a coscia aperta. Ti ricordi che vendono nel centro storico di Napoli? Ce n'è un altro dove vende la macchina. 2200 euro! Mbappé che parla napoletano è meraviglioso.
1: Fa molto ridere, che poi, ovviamente, è correlato dalle immagini, da lui che ha una mimica improbabile e tutto quanto. E in uno di questi, tra l'altro, canta anche e ricanta.
0: Non dirgli mai che siamo stati a letto per un anno intero. È bellissimo. È una delle cose più divertenti di Instagram. Spero, da tifoso del Napoli, che, ma non so, il karma
1: prima o poi vi porti Mbappé.
0: Che ne sai?
1: Mai dire mai nel calcio.
0: Te lo immagino come lo chiamerebbero allo stadio?
1: Kylian. Bellissimo.
0: Sarebbe meraviglioso.
1: Bella anche la nuova di Pierci, che ascoltiamo su Radio Italia, solo musica italiana. Si chiama Sul filo.
2: Non ho

0: poco fa abbiamo parlato dei meme di Kylian Mbappé che parla napoletano. Quale canzone migliore di Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors insieme?
1: Giusto, sarebbe stata la colonna sonora perfetta, certo, per quei meme.

0: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: Nessuna intenzione di cedere scettro e corona, il king del rap, Marrakesh, bravi a cadere qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, bravo in regia.
1: La corona deve cederla per questa sera, invece il pollo, con le galline, tutto il cucuzzaro là.
0: Grazie mille Pollo, ci ha accompagnato la parte tecnica in regia per le prime due ore insieme di questa serata, fino alle 21, però se avete voglia ci trovate qua.
1: Intanto sono le 22 minuti.

quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

0: Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Non si ferma la protesta degli studenti in Francia, scontri a Parigi e in altre città, numerosi gli arresti. Il presidente Macron parlerà stasera all'Eliseo. Caro carburanti, finito lo sconto sulle accise, torna a salire il prezzo del gasolio, diesel ai livelli precedenti anche nei distributori che avevano imposto il tetto. Legge elettorale, il governo incassa la fiducia alla Camera sui primi due dei tre articoli, protestano le opposizioni, giovedì prossimo il voto finale in aula. La crisi di governo in Spagna, il dimissionario Sanchez riesce a far approvare i decreti per l'emergenza abitativa e elezioni previste il prossimo 29 novembre. Il rogo di Cro Montana, Jessica Moretti chiede l'indennità per infortunio sul lavoro, perdita di guadagno causata dai danni alla salute, la richiesta della titolare del locale. Il Nobel per la fisica va a Francis Haltzen, premiati i suoi studi sui neutrini, in particolare quelli relativi all'alta energia proveniente dallo spazio profondo. Giovanni Malagò, nuovo commissario della FIGC, la giunta del CONI lo vota all'unanimità, fissate nuove elezioni entro 60-90 giorni con Malagò probabile unico candidato. Stagione finita per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale tornerà nel 2027. Il campione altoatesino annuncia sui social: devo curarmi bene il ginocchio.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Buonasera. In Toscana, sulla statale 65 della Futa, c'è stato un incidente sull'incrocio strada provinciale 129 San Piero a Sieve. Nel Lazio, sulla A91 autostrada aeroporto Fiumicino, c'è una coda sullo svincolo Parco dei Medici, in direzione svincolo aeroporto di Fiumicino. Lombardia, sulla statale 42 del Tonale e della Mendola, traffico rallentato sull'incrocio Cividate e Camuno, direzione Bolzano, strada statale 38 dello Stelvio. In Sicilia, sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, il traffico è rallentato, causa animali vaganti, sullo svincolo di Cinisi, direzione Mazara del Vallo. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, materiali dispersi sull'incrocio Bagno di Romagna, in direzione incrocio Viterbo Terni. In Toscana, sulla statale 439 Sarzanese-Valdera, ci sarà senso unico alternato, causa lavori dalle 9 alle 13 dell'8 di ottobre sull'incrocio Massa Rosa, a 11 diramazione Lucca Viareggio. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Alessandra Amoroso insieme a Big Mama su Radio Italia Solo Musica Italiana Mezzo Rotto ci accompagna alle 20:12. Siete con Daniela ed Emiliano, buon martedì, buona serata, magari vi troviamo in macchina mentre andate verso un ristorante dove cenare questa sera. Avete controllato le recensioni del posto dove state per andare a mangiare?
1: Io lo faccio sempre . E poi le spulcio per benino, mi guardo tutte le foto dei piatti, menù, i cambiamenti di prezzo. A me piace fare questa cosa. Allora, si tende a leggere spesso le recensioni, in media 9 prima di prendere una decisione. Hanno fatto un piccolo studio a riguardo.
0: Cioè, noi per ogni ristorante che scegliamo per le nostre serate leggiamo almeno 9 recensioni. In media 9 recensioni prima di dire ok, vado là?
1: Sì, in pratica significa che 9 persone sconosciute possono convincerci in qualche maniera ad andare o meno in un ristorante e dirci se il cameriere è scortese, se il risotto è buono, se quel posto è autentico. Diciamo che per qualcuno è un problema anche lo spoiler del piatto, cioè la foto postata del piatto. Io non ce l'ho sopra, mi piace proprio.
0: Ingolosisce vedere quelle cose.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: Qua la faccenda è questa: siamo talmente ormai abituati a questo tipo di input che arrivano dall'esterno che prima di decidere se andare o non andare in un ristorante dobbiamo controllare le recensioni. Ci facciamo suggerire se quel posto è buono, se vale la pena andare, da persone che forse di cucina non sanno niente e che non conosciamo neanche, che forse di cui non abbiamo stima, però va bene, se mi metti 5 stelle allora vado là.
1: Ma tu vai sulla quantità, se su 100 persone 90 dicono bene, mica saranno tutti che non capiscono niente, no? È ovvio che vai sui grandi numeri.
0: Magari non rispecchia
1: solo
0: però
1: che
0: i
1: devi
0: tuoi
1: leggerne
0: gusti.
1: 90.
0: Capito? È quella la cosa. Si è creata, dicono gli esperti che hanno voluto stilare questo sondaggio, una sorta di aspettativa nel poter sapere tutto prima, comprese le foto dei piatti, comprese le cose che vogliamo ordinare, compreso quanto era bello quando una volta andavi in un posto perché sentivi l'odore per strada e dicevi quello qua si mangia da Dio.
1: Però il posto te l'aveva consigliato lo zio, il cugino, l'amico del cugino, quello che non conosceva, cioè era uguale, semplicemente il metodo di fruizione delle recensioni era un po' diverso, più analogico.
0: La recensione degli amici.
1: Sì, degli amici sconosciuti, di altri amici, gli amici degli amici.
0: Però pure questo, scusami, quanto era bello allora dopo che eri andato a cena da una parte dire ai tuoi amici: oh, ieri sera siamo stati a mangiare in questo posto, vale la pena andare là.
1: Lo sapevo, tutto ciò era finalizzato ad annunciare la nuova di 22 Simba che si chiama appunto Ne vale la pena.

Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami.

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Io ti aspetto, c'è Marco Mengoni nella serata di Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è anche Nino, protocollo Larizza che si è appena accomodato in regia, sarà lui a prendersi cura della parte tecnica, tra l'altro oggi vestito come direttore d'orchestra.
0: Ma lui spesso lo fa,
1: bello,
0: eh?
1: Bello, elegante.
0: Quando non vai vernissage, quando non è critico d'arte, va e...
1: ci dirige.
0: Dirige la...
1: Ti tutto. Faccio avere una bacchetta, Nino, così fino alle 21 sei perfetto.
2: Energia positiva è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar, energia positiva.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve! Ma questa signora non è mia madre!
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Il folle piano di papà sta coinvolgendo tutta la famiglia.
3: Preparati a lasciare il mondo che conosci.
4: Alcuni dicono sia incantato. Creature strane, luci misteriose. Insomma, le solite cose.
5: Non direi le solite cose.
3: L'avventura sta per cominciare.
6: Tenetevi forte.
3: L'albero di molto lontano, dall'8 ottobre al cinema.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: Yeah. Yeah, c'è anche lo zio J-Ax su Radio Italia, solo musica italiana, vita, morte e miracoli, che sarebbe il titolo perfetto di una tesi per chi si deve laureare, per esempio, proprio sulla vita di J-Ax. Chi mi è diventato dottore all'inizio dello scorso weekend è Vasco Rossi, il Blasco.
1: Sì, in realtà lui aveva già ricevuto una laurea honoris causa in scienza della comunicazione che gli era stata conferita un po' d'anni fa, parliamo di più di una ventina d'anni fa, allo IULM a Milano. Adesso arriva un altro importante riconoscimento accademico, perché domani Vasco riceverà il dottorato di ricerca, aspetta, è difficile, honoris causa in politica e comunicazione all'Università degli Studi di Salerno.
0: Oh, l'hai detta tutta. La nota ufficiale che accompagna questa laurea è, Nino, puoi abbassare un filo la base, che allora, in oltre 40 anni di carriera, Vasco Rossi ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità, inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio immediatamente riconoscibile e una relazione con il pubblico che ha superato i confini della musica per diventare fenomeno culturale, identitario e comunicativo. Che devi aggiungere a questa
1: cosa? Lo so che ti piace tanto gigioneggiare con la tua voce, direi. Comunque, la cerimonia ufficiale di conferimento di questo dottorato si terrà domani alle 15.30 presso l'Aula Magna Vincenzo Buonocore dell'Università di Salerno, e accoglierà l'Alexio Magistrale, di Vasco Rossi per la comunità universitaria.
0: Sai che secondo me è uno di quei traguardi che a lui fa tanto piacere aver raggiunto, nel senso che una volta che hai riempito gli stadi, una volta che per esempio l'Olimpico a Roma è casa tua, c'hai le chiavi.
1: Faccio una domanda, ma cosa manca a Vasco Rossi? Cioè, cos'è un traguardo che non ha?
0: Non lo so, io non l'ho mica capito. Ma tu non l'hai mica capito?
1: Manco io, di sicuro non io, appunto.

0: I Tiro Mancino insieme a Simona Molinari, che eleganza, si chiama Nuvole Bossa in Blu, questa canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci sono delle canzoni che servono, che fanno proprio da quadretto alla serata. Magari se eravate davanti a un cielo di quelli piuttosto puliti, con le stelle, con la luna che si vedevano, questa canzone qua poteva essere la colonna sonora perfetta.
0: Se siete davanti a un cielo di quel tipo, hai visto mai che forse vedete anche due marziani, perché può capitare,
1: Chi lo sa, intanto li cantano in Negramaro.

domani.

0: Boom! Marziani, Negramaro su Radio Italia, sulla musica italiana. Magari qualcuno di voi è da poco tornato a casa e ha avuto una buona notizia. Sai che è una cosa bella, no? Tu torni a casa e il tuo partner oppure le persone con cui abiti ti danno una bella notizia.
1: Magari una telefonata inaspettata. Sai, succedono quelle cose lì. Tra poco parliamo proprio di questo.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Milano, preparati! Gli anni 20 stanno per tornare con tutta la loro energia. Al Teatro Lirico Giorgio Gaber arriva il Grande Gatsby The Show dal 21 al 25 ottobre. La Enrique Gasa Valga Dance Company porta in scena il capolavoro di Fitzgerald in uno spettacolo travolgente tra danza, musica dal vivo, swing e raffinatezza. Acquista ora il tuo biglietto su teatroliricogiorgiogaber.it o in biglietteria in Via Larga 14 Milano. Il Grande Gatsby ti aspetta. Sei pronto a fare festa?
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2.

0: piace il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Arca Planet,
1: convenienza nostra. Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
2: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
3: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
2: Siamo Elia Nuzzolo
4: e Matteo Ciuccioli,
2: alias Max Pezzali
4: e Marro Repetto.
2: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
5: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi.

0: Safe, parlare d'amore su Radio Italia, solo musica italiana. Buona serata per ancora qualche minuto da parte nostra, Emiliano, Nino Picardi, Daniela Cappelletti, per parlarvi di Carl Deisserhoff.
1: Chi?
0: Carl Deisserhoff è un nome che secondo me dovremmo sapere tutti, perché è un neuroscienziato importantissimo.
1: Allora, è diventato virale nelle ultimissime ore il video in cui il dottor Carl Deisserhoff annuncia alla sua famiglia una cosa che gli è successa, una piccolezza che gli è successa nella vita.
0: Sì,
1: lo
0: sì.
1: hanno chiamato per dire: caro Carl,
0: aspetta perché ricostruiamo la scena.
1: Vai.
0: Lui in pigiama
1: sì.
0: va dai figli, sì. dalla sua famiglia, e dice queste parole:
1: ragazzi, vi devo dire una cosa. Papà, stasera andiamo al ristorante. No, vi devo dire un'altra cosa. Passiamo il weekend al mare. No, ragazzi, vi devo dire che ho vinto il Nobel.
0: Vabbè, per la medicina.
1: Capito?
0: Così come dice.
1: Lui ha ricevuto una telefonata nella mattina, penso di oggi, in cui lo avvisavano per l'appunto di aver vinto il premio più ambito per quanto riguarda chi studia, chi si impegna, chi si occupa di cose importanti. Certamente non noi. Ci daranno mai un Nobel?
0: Nino, vabbè, lascia perdere.
1: E ha voluto raccontarlo alla sua famiglia esattamente come si condivide una bella notizia. Quindi
0: sì.
1: non ha aspettato nessun momento particolare.
0: E semplicemente ha filmato la scena, perché era davvero qualcosa di molto intimo, perché appunto lui era in pigiama, erano in casa, tutti increduli, no? Ho ricevuto una telefonata. Niente, sono un premio Nobel per la medicina.
1: Bellissimo, è uno di quei video che hanno il potere di toccarti proprio dentro, di farti sentire l'emozione di un momento.
0: Anche perché la persona in sé ha fatto vedere veramente una vita molto normale.
1: Sì.
0: Quindi non è che la genialità si accompagni per forza con la sregolatezza.
1: O con delle stranezze particolari.
0: Esatto.
1: So se l'avete visto questo video, ma secondo me se l'avete visto o se vi capita di vederlo, vi scende una lacrimuccia, perché è davvero di quelle cose che ti commuovono un pochino.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: capoeira.
1: Takagi Ketra e Giusy Ferreri, Amore Capoeira, a chiudere questa parte di serata insieme nel martedì di Radio Italia Solo Musica Italiana. Per quanto ci riguarda, Daniele ed Emiliano, vi salutiamo qua, ma ci risentiamo domani.
2: Va bene Nino, ci sentiamo domani, salutiamo anche l'altro Nino, Antonino. Buonasera. Nino, tanti Nino, protocollo Lariz, che è stato con noi in ultima ora in regia. Vi auguriamo quindi una buona serata.
1: A domani, le 21:02.
2: Ciao.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
6: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
7: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
8: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
7: Pasta un penny.
9: Sembra incredibile, ma per tanti bambini, a Natale, il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Tronì fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: meglio di no.
1: Ciao amici di Radio Italia, sono Musica Italiana, sono Lorenzo Giovanotti e volevo farvi un grande saluto e mandarvi un abbraccio. Ciao.
0: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di

terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore, un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione, un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire, ogni cosa è illuminata.

0: casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura, accendi e spegni le luci, alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosce.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Signora Coriandoli, sono io.
10: Ciao Fabio.
9: La disturbo per dirle: andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
10: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
9: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
10: Se Dio vuole.
11: Che tempo che fa? Raddoppia. La domenica Che tempo che fa? Il mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Dall'11 ottobre sul 9.
12: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
13: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
14: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
15: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi

0: Cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
1: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu, ti aspettiamo a Milano.
0: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
2: Ma possiamo venire anche noi?
0: Sì!

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

0: Anche nei distributori che avevano imposto il tetto. Legge elettorale, il governo incassa la fiducia alla Camera sui primi due dei tre articoli, protestano le opposizioni, giovedì prossimo il voto finale in aula. La crisi di governo in Spagna, il dimissionario Sanchez riesce a far approvare i decreti per l'emergenza abitativa, elezioni previste il prossimo 29 novembre. A Sky TG24 il presidente lituano parla dell'importanza per l'Europa di difendere il fianco orientale. La Russia non sta avendo successo in Ucraina. Il rogo di Crans-Montana. Jessica Moretti chiede l'indennità per infortunio sul lavoro, perdita di guadagno causata dai danni alla salute, la richiesta della titolare del locale. Giovanni Malagò, nuovo commissario della FIGC, la giunta del CONI lo vota all'unanimità, fissate nuove elezioni per il 14 dicembre con Malagò probabile unico candidato. Stagione finita per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, tornerà nel 2027. Il campione altoatesino annuncia sui social: devo curarmi bene il ginocchio.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.

0: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora, capsule per ogni ora.
2: Sembra incredibile, ma per tanti bambini a Natale il dono più bello è la ricerca. Un dono che solo tu puoi fare. Ti basta scegliere i regali solidari AIRC per le persone che ami, per i tuoi clienti o per i tuoi collaboratori. Così facendo, darai un sostegno concreto alla ricerca sui tumori pediatrici, offrendo un futuro ai bambini e agli adolescenti malati di cancro. Questo Natale, scegli un regalo dove conta il pensiero. Vai su airc.it/natale.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 23.02.
2: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: Disco Italia è Serenamente di Giulie Bresch.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio. Dio pissimo al giardino.
6: È Osvaldo.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
5: Orocash. Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
1: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in mercoledì 7 ottobre 2026. La Moretti vuole i quattrì. La Jessica Moretti, proprietaria del locale a Crans Montanà, dove scoppiò un rogo a Capodanno, ha chiesto un'indennità giornaliera per perdita di guadagno a causa di danni alla salute per la strage. L'assicurazione sul lavoro ha chiesto alla procura il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato. Indagati per la strage in cui morirono 41 ragazzi e 115 rimasero ustionati, la Jessica ha l'obbligo di firma, il marito Jacques invece è al gabbio in cella accusato di averla menata, di averla picchiata. Nel 2027 spesa delle pensioni in Italia 366 miliardi, aumenta di 14,7 miliardi, oltre 10 in più per la perequazione rispetto alla inflazione. E la Banca Centrale Europea vede la solidità economica dell'Italia, i salari cresceranno più dell'inflazione, dicono i banchieroni. L'Unione Europea poi assicura una task force per la domanda di energia, la von der Leyen prevede che l'inverno sarà peggio. Il caro carburanti, un sit-in dei taxisti a Napoli, chiedono anche un nuovo piano sul traffico. E cresce la protesta degli studenti in Francia, incidenti, tafferugli in diverse città, oltre che a Parigi. E si spera in un intervento anche a livello internazionale. L'intelligenza artificiale, un italiano su 10 ha già usato la IA per gestire disturbi da stress, ansia o difficoltà emotive. Premio Nobel per la fisica assegnato al belga Francis Alzen per la scoperta dei neutrini cosmici, insegna all'Università Wisconsin-Madison negli Stati Uniti. La letteratura, la cultura dicono addio a Jeffrey Archer, prolifico autore ed ex politico britannico. I suoi Prison Diaries e la saga dei Clifton. Addio Jeffrey Archer. Lei è stato un grande scrittore, un testimone del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticato, maestro. Il Bahrain ha invitato il Consiglio di sicurezza dell'ONU a intervenire per fermare gli attacchi degli Houthi. La situazione dunque resta ad altissima tensione anche nel Mar Nero, dove il governo bulgaro riferisce che due cargo sono stati colpiti da droni in zona esclusiva di Sofia, e poi in Cisgiordania anche lì situazione ad alta tensione. Hai compiuto un gesto molto nobile, che ti fa onore, che rappresenta un esempio per tanti giovani. Comportamenti come il tuo vanno fatti conoscere perché hanno dato un forte valore educativo. Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, consegnando presso il ministero appunto una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Marsilio Isabella alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Il ragazzo aveva bloccato il compagno tredicenne che, dopo aver spruzzato spray urticante contro l'insegnante, l'aveva colpito con un coltello, e il premiato ha contribuito così a fermare.

0: ha visto l'oro di Pietro Mennea nei 200 metri. Vitanza è morto a 92 anni. Addio Ennio Vitanza, lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo. Non sarà dimenticato, Ennio. Il tennis, Jannik Sinner, tra le lacrime e molto dispiaciuto, ammette: la mia stagione è finita. Dopo Pechino e Shanghai salta alle finals. Devo ragionare a lungo termine perché non sto bene. Intanto c'è il sorpasso di Zverev, sarà lui il nuovo numero uno al mondo. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani, circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche, soprattutto al sud. In giornata migliora al sud, ma una perturbazione raggiunge il nord, con peggioramento del tempo, soprattutto sui settori occidentali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: in Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: della mia.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.